such passion, such pleasure. I will treasure

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Qualche anno fa era il 1961 e siamo alla metà di ottobre. Bruno Righetti è con voi per i prossimi 10 minuti e parleremo, ascolteremo soprattutto canzoni che arrivano dalla Hit Parade, questa volta americana, un'eccezione che conferma la regola, perché vi dico soltanto brevemente ciò che accadeva in Italia. Al primo posto in quel 1961, chi può ricordare, mi rivolgo a quelli che più o meno sono del 1946-45, e che al primo posto c'era Tony Dallara con La Novia, poi Machu Cambos con Pepito, Nico Fidenco Legata a un granello di sabbia, Connie Francis Aiutami a piangere, Cocchi Manzetti Pepito, Pino Donaggio Pera Matura, Joe Damiano Il tango delle rose, George Greeley con Lucy's Theme e Gino Paoli con Senza fine. Ecco, questa era la panoramica italiana. Era però, ricordiamoci bene, il 1961. E in America che accadeva? Beh, in America c'era Ray Charles.

Mentre da noi si ascoltavano pere mature e si piangeva, come avete avuto modo di apprendere poco fa, in America si divertivano con Ray Charles. Tra l'altro, questa è una canzone che ha avuto più di una ventina di cover, quindi l'avrete certamente riconosciuta. Lo portò al primo posto nella classifica americana in quel periodo, ripeto, siamo alla metà di ottobre del 1961. Andando un po' più in profondità nelle parade e scendendo verso la posizione numero 20, c'erano i Drifters, che abbiamo già avuto modo di ascoltare in altri blocchi, che avevano piazzato un altro dei loro successi che si intitolava e si intitola tuttora Sweets for My Sweet. Qui l'ascoltiamo nella versione più recente di questo cantante reggae inglese che risponde al nome di CJ.

0: Esatto. Ascolteremo sicuramente in uno dei prossimi blocchi la versione originale dei Drifters di questa Sweets for My Sweet. Oggi abbiamo riascoltato una delle cover di questo pezzo da C.J. Lewis, che da noi funzionò anche abbastanza, lo ricordo, un pezzo estremamente radiofonico, veramente piacevole. Si chiude l'appuntamento con le classifiche per oggi, vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi lascio nelle sontuose note della programmazione di Radio 60-70-80, sempre così corposa ed interessante. Noi ci risentiremo al prossimo inserto e sarà 1971. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app.

0: Rap. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Angelo Lanfranchi.
2: È il 13 oggi di ottobre, eh? Mamma mia. Io pensavo che fosse il l'1, 2, 3, 4, siamo già a metà ottobre, ragazzi, ma mamma mia se vuole il tempo. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo, insieme sino alle ore 9 per questo giochino che ci appartiene, che riguarda la musica 60, 70, 80, vero? Eccoli là, vedi, già pronti loro, già svegli. Perché ci sono le fasce, no? Ci sono quelli che lavorano tutta notte dalle 10, dalle 22 la sera alle 6 del mattino e che a quest'ora io penso stiano rincasando, vero? Ecco, perciò buongiorno alla signorina Martina che subito vuole un bel disco al 351 351 1000. Ma che figo!

0: Allora abbiamo salutato Martina, salutiamo anche Barbarella che lei è già in piedi. C'è qualcun altro che è in tangenziale est lì? C'è qualcun altro, insomma, c'è il mondo, non è che c'è qualcun altro, hai capito? Però c'è sempre il pezzo che ti resta in testa, no? Magari ti addormenti alla sera e dici: caspita, tutta notte che penso a questo pezzo.
1: Buongiorno, Pierangelo dal Max, e buongiorno a tutti gli ascoltatori di questa fantastica radio. Questa mattina mi sono svegliato con una canzone in testa di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, e la dedico a tutti. Ciao, buona giornata e buon martedì.
0: L'isola che non c'è, davvero. Grandissimo pezzo di Bennato.

0: c'è.
1: Non è vero che non c'è, non è vero. Francesco, Francesco, dillo tu che c'è questa isola.
2: Ciao,
1: c'è,
2: Piero, un buongiorno a tutti. Sentivo l'isola che non c'è. Beh, secondo me quell'isola esiste e siamo noi che non abbiamo un cardine e possiamo arrivare dove vogliamo, se lo vogliamo. Ciao.
1: Appunto.
3: Che non c'è.
1: C'è, c'è, c'è. Come se c'è. Grazie, Max.

0: storia di Raf. Vabbè. Po' che non la sentivo sta canzone. Chi è che c'è ora?
1: Buongiorno.
0: Sentiamo.
1: Visto che avete cominciato con musica italiana, cosa ne pensate di andare avanti con Ron? Magari una canzone che ha fatto negli anni 80? Grazie, buona giornata a tutti. Sì, da Verona.
0: Chi è quella signorina? Non ho capito come si chiama, comunque fa niente. Mi è venuto in mente Gio Temerario.
2: Parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Ci sono certe canzoni che proprio ti fanno venire voglia di cantarle, no? Ron vecchio stampo, devo dire, Joe Temerario. Grazie alla ragazza o alla signora di Verona che l'ha richiesta. Però va bene, voleva un pezzo di riguardante gli anni Ottanta, dirò. Mi è venuto in mente questo. Ma poi ha anche una città per cantare, insomma, ne ha fatte tante anche Ron. Lasciamo un po' quello che è il repertorio italiano per andare a sentire questa del Cat and Crew. Aldo, buonasera.

Grazie Aldo per il Catching Crew con Just Did in Your Arms o Died in Your Arms. Vabbè, volevo ricordare a Francesco e a tanti ascoltatori che questa si chiama Radio 60 70 80. Se mi andate a chiedere Paolo e Chiara con Vamos a Ballare, sono pezzi del 2000, perciò altrimenti ci saremmo chiamati 80 90 2000, no? Penso. Francesco, cose 60, 70, 80, non andiamo a toccare certi anni che non sopporto già sentirli nominare. Vedi, Giancarlo, io ho scelto questo perché quella che mi hai chiesto stamattina l'ho sentita e guarda una roba, invece Rock the Boat, questa sì che è sana.

0: Giancarlo, questa è bella, meglio dell'altra, meglio. Rock the boat, Jewish Corporation. Posso andare a Verona a fare un giro qua? Chi c'è?
1: È lui. Ciao, buongiorno a tutti, sono Dani di Verona. Mi sono preso un po' tardi stamattina. Se sentissi un pezzo del Supertramp, Breakfast in America o qualsiasi altro, se puoi, se vuoi. Va bene, ciao, grazie a tutti, buona giornata.
0: Ciao Dani, allora una bella colazione in America la vado a fare volentieri, sai, davvero?

0: Che vuoi farci? Non c'è niente da fare. Una bella colazione in America, sai quella lì, bella abbondante, no? Con il Supertramp nelle piche, secondo me, cioè io lo consiglio a tutti, insomma. Se avete la passione del vinile, prendetelo. Come, prendetelo.
1: Sei agitato?
2: No, sei tu quello agitato!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno Pierre! Questa mattina siamo tutti agitati qua, già dalle 7.
0: Ho visto.
2: Comunque, noi anche se siamo agitati ce la cantiamo su e ce la suoniamo su. Allora,
0: sì, va bene
2: visto
0: così.
2: Che l'altra volta l'hai fatta ascoltare, ti volevamo richiedere una canzone 1993,
0: sì, Vernice, dai, va bene.
2: E andavamo su e andavamo giù e poi ancora su e poi ancora giù, dai. In cucina si balla con lo chef Stefano che mi guarda con gli occhi storti. Comunque, buona giornata a tutti dalla Brembo. Ciao.
3: Sperando di poterti incontrare e vado su,

0: e vado su.
1: Hai ragione Patrizia, no, no, no. Stavolta devo dare ragione alla Patrizia perché.
2: Ciao Pierangelo. Ma questi più che cucinare pensano a qualcos'altro.
1: Anche secondo me, chissà che se mangia lì alla Brembo, ma

Allora, chi è che mi scrive qua? Visto che Cocciante non ti ispira, perché non metti un pezzo di Chris Rea? Chi ha detto che Cocciante non mi ispira? Ma abbiamo voglia di scherzare? È uno dei cantanti italiani che io adoro, forse è uno dei pochi. Ce ne sono due, tre, due. Ma Cocciante proprio mi piace, davvero. Va bene, su e giù, caro Caminito. Hai capito qual è il movimento, no? Su e giù, basta, chiuso, fine. Savio! When the night comes, questo è grandissimo Joe Cocker.

0: Allora, caro Savio, non so, a volte quando vado sul repertorio di Joe Cocker, non so se scegliere questa When the Night Comes oppure She Came in the Bedroom. Sono due pezzi che mi piacciono tantissimo. Ma tu questa mattina volevi ascoltare questo, va bene, eh? Magari prima delle 9, un passaggino ancora di Joe Cocker. Sì, sì.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80. Un

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno e buon martedì a tutti. Grandissimi, ciao Pier, sono Christian di Verona. Stamattina vorrei ascoltare, se ce l'avete, Washington di Lucio Dalla. E un caro martedì a tutti quanti gli ascoltatori di questa bellissima radio. Ciao ragazzi.

0: Washington, andiamo a Washington, tranquilli. Grande Lucio Dalla comunque. Mamma mia, questo è un artista che non finiresti mai di ascoltare, troppo bravo. E tutte
1: buongiorno
0: belle,
1: Pier,
0: facci caso.
1: Tutto bene? Tutto bene, tutto bene, tutto bene.
0: Sì,
1: me,
0: grazie.
1: Dai, grazie. Questa mattina
0: bene,
1: mi
0: bene,
1: fai
0: bene,
1: sentire
0: bene,
1: Why
0: bene,
1: Can't
0: bene.
1: Live Together di Mike Anthony. E dedicarla a tutti, dai, visto che non è che si senta molto questa canzone, però secondo me è fantastica. E ci fa tornare indietro di qualche annetto sulla nostra bella, giovane, fluorescente età. Ciao a tutti, una buona giornata.

Why came with him together? Grande Mike Anthony, vabbè. Non c'è bisogno di molte presentazioni quando si mettono pezzi del genere, perché sono pezzi che abbiamo ballato tutto spiano e magari se andiamo ancora in determinate occasioni e circostanze li balliamo ancora, hai voglia proprio. Vabbè, grande, grande, grande. Chi è che voleva Chris Rea? Ah, quel signore che ha detto che io non adoro Cocciante, ma poi Cocciante c'è con Bella Senz'anima, perciò. Però ci metto anche questa I Can Hear Your

Grandissima voce, ci mancherà tantissimo questo Chris Rea. Naturalmente era I Can Hear Your Heartbeat. C'era qualcuno qua che voleva questo pezzo romantico, Davide di Varese. Come fai a non apprezzare una canzone del genere? Testo, musica, voce, tutto di bello, bella senz'anima.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Lei era una romanticona, Franco. Dal testo lo si capisce, no? Come no? Bella senz'anima, che io trovo essere una canzone favolosa, insieme a Margherita e a Primavera anche, che sono altre canzoni che ci sono restate un po' in testa, no? Guardiamo come funziona la Panda Jaguar questa mattina. Come funziona, Maria? Tutto a posto?
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti. Oggi in A4 sembra andare tutto abbastanza bene. La mia Panda Jaguar è molto aggressiva. Vorrei ascoltare, se ti piace, Guilty di Barbara Streisand e Barry Gibbs. Un bacio e buona giornata da Maria.

0: Maria, non è bella questa, eh? No, no, no. Proprio una canzone che... Mamma mia, che capolavoro. Mario, Mario, Mario, Mario
1: Milano, mi faresti sentire Boys Town Gang? Can't Take My I Love You, maledetto inglese, guarda. Buongiorno Pier, buon martedì a tutti. Grazie.

0: A volte fate confusione con i titoli perché li volete dire troppo in fretta. Ma se tu dici Can't Take My Eyes Off You, Mario è semplice, no? Boys Town Gang. Dillo con calma che vedrai che ti riesce.
1: 60, 70, 80 live.
2: Radio 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e WILM, arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
4: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
3: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
2: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
5: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di 2-3 traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro Granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 Granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i portoropei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Il traguardo è in vista alla volata finale. Lanciata, staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
7: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
6: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
8: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
6: Una buona giornata da Gerardo Di Vivo.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
9: Buongiorno Pier, oggi vorrei una canzone da dedicare a te, a me, a tutti, La vita, Shirley Bassey. Ciao, un abbraccio e buon lavoro, buona giornata a tutti. Ciao, baci Mary.

0: Shirley Bassey, grazie Mary. Questo è un pezzo, guarda, che secondo me per studiarlo bene bisogna ascoltarlo 4-5 volte e poi si capisce davvero il valore di questa grande Shirley Bassey. Davvero grazie per averlo richiesto, perché davvero è qualcosa di particolare. E l'orario anche va bene,
1: grazie,
0: giusto?
1: Buongiorno, Remo Mantova.
0: Buongiorno.
1: Stamattina
0: sì.
1: Tornerei su Elton. Don't go breaking my heart. Sempre se possibile. Grazie.

Buongiorno a tutti, volevo dedicare a chi sta andando a lavorare o chi lavora già una canzone un po' fresca vista la mattinata, ed era un pezzo degli America che si chiama You Can Do Magic. Ciao a tutti, Patrizio da Merano.

Allora, messaggio per la nostra amica Gridi Verona. Guarda che forse la canzone che mi hai chiesto di George McAnthony non è quella che mi hai chiesto tu. Prova a dare una controllata al tuo archivio musicale, perché c'è qualcosa di errato di George McAnthony. Bye Rider Bye. Non c'è, non esiste. Prova a dare un'occhiata, poi magari me lo scrivi, Vabbè, comunque, grazie anche a Patrizio Di Merano con You Can Do Magic, altro capolavoro dedicato a tutti coloro che si sono alzati, stanno andando al lavoro. Tanti si alzano alle 6, tanti alle 7, tanti alle 8, tanti stanno facendo colazione, guardali, vedi. Per voi era You Can Do Magic.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Hai visto, Cri? Hai visto? C'era di Pippo, c'era
3: di tutti. Mi piacerebbe ascoltare un brano di George McAnthony che si intitola By River Bride. Bye. E lo dedico a tutti gli ascoltatori e anche a te. Ciao.

Hai visto che l'inghippo c'era? C'era un grande inghippo, lo dice anche il cane, perché ovviamente dice, si dice bye, arrive, bye di George McKettony, che comunque è un grande maestro del country. Grazie Cri. Scusa, ma sai, a volte basta dire qualcosa di errato che io devo andarlo a cercare a memoria e faccio fatica, davvero. Vabbè, Piero Di Robbio, buongiorno. Non richiedi niente di bello, qua vedo che richiedi Phil Collins, perciò lo scartiamo subito. Mamma mia. In the Night Tonight, buongiorno anche a Franca.

0: Vabbè, che dire su Internet? Niente.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti i giovanotti degli anni 60. Sono Walter. Senti, oggi questo martedì volevo dedicarlo ad una categoria, non so se tu sei d'accordo, ma io volevo fare i complimenti alle donne della nostra era, le 55enne, le 60enne, sono delle gran belle gnocche. Io ne ho una vicina da 35 anni, volevo proprio fare i complimenti a tutte le donne e dedicargli una canzone, più bella cosa, di Eros Ramazzotti, perché sono veramente belle, belle da guardare. Un grande abbraccio a tutti, buon martedì da Walter verso Milano. Ciao ciao!
0: Chissà perché si dice gnocca, non lo so io, ma

0: Vedi Walter, parli delle 55enni tu qua, vedi?
1: Pensati anche questa canzone, io la volevo dedicare a te con questa voce bellissima che mi fa compagnia. E grazie a Walter, perché io classe 1969 mi sento presa in causa e questo tuo complimento mi fa cominciare bene la giornata. Un abbraccio, sono arrivata a Verona.
0: Le nostre gnocche, come dice Walter, sono tutte lì, 68, 69, 71, 75. C'è della gente del 63, 64. E poi se andiamo in demolizione ci sono delle cose del 52, 53. Però in effetti hai ragione Walter. Noi possiamo andare fieri di questa radio non solamente perché ci regala della gran bella musica, ma perché abbiamo delle ascoltatrici fantastiche, davvero. Questo lo dobbiamo dire.

0: mamma mia, mamma mia.
1: E se invece di chiamarla gnocca la chiamammo tassa, beh, sarebbe bello, perché almeno godremmo a vedere una nuova tassa nella nostra vita.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo.
2: Sì, ciao, ma qua c'è un problema.
3: Sono Giuliano di Verona.
2: Dimmi.
3: Vorresti ascoltare.
2: Buongiorno Giuliano.
3: Quella di Gypsy King a mia maniera. Ciao, grazie, buona giornata a tutti.
2: L'anima nera è un cos'è? Un digestivo, un amaro. Invece questa è a mia maniera.

0: Che c'è, Pier? Tu che te ne intendi di vini, di alcol, di... cos'è?
1: Ma di Manera, un liquore alla liquirizia, ma neanche tanto buono, sai.
0: Vabbè, è meglio sentire My Way, comunque, vabbè, dai, andiamo avanti. Grazie, grazie Giuliano. Gypsy King ha fatto anche quella Hotel California lì strana.

0: allora guardiamo se c'è qualche ascoltatore che mi può aiutare con questa richiesta della contessa. Io, cioè, davvero non ho capito.
1: Buongiorno, contessa.
0: Sì,
1: la contessa. Sì. Ieri sera ho visto un film di vecchia data. No, c'era una canzone finale che era bellissima, non so, perché mi penso che sia degli anni 60-70. L'unica cosa che ti posso dire, se ci riesci, perché ti per carità, e continuava a dire, è un jet atterrerà, è un jet atterrerà, e là come pare 5 minuti, non lo atterrerà, è un jet atterrerà, e là come pare 5 minuti, non lo so.

Allora, come vi dico sempre, quando mandate i messaggi vocali non è colpa nostra e neanche della musica alta o bassa. Voi dovete tenere il telefono appiccicato quasi alla bocca o alzare un po' il tono della vostra voce, altrimenti i messaggi si fa fatica a capirli. Comunque mi sembra che qualcuno l'abbia capito, era 5 minuti e poi Di Maurizio la canzone, eh? Proviamo a sentire.

0: E da questa di Maurizio, quella che parla del jet, 5 minuti e poi vedi che te l'hanno beccata. Oh mamma mia, ti piace questo disco? Ah, vabbè. Allora Maurizio, che vuoi tu? Il Marcello Feriale con La Casa del Sole.
1: Ma sinceramente io non ho capito niente, comunque non sono riuscito a capire niente. Ciao Pierre e Maurizio. E La Casa del Sole, è possibile sentirla dei Marcello Ferial? Ciao Pierre.
0: Ciao Maurizio, grazie. Sai cosa c'è? Che le donne quando mandano i messaggi vocali, cioè gridano sempre, quando mandano i messaggi vocali hanno quelle vocine lì piccoline, piccoline, piccoline, non si riescono a capire.

0: Che ha detto Remo?
1: Grazie a Roma, la casa del sole, bisogna ascoltare la cantante dei Pooh.
0: Lascia perdere, lascia stare.

0: grazie per la casa del sole, Marcello Sferiol. Bisogna dirla così, molto.
1: Buongiorno Piero, mi sono sintonizzato ora e ti chiedo se sono ancora in tempo. Mi piacerebbe ascoltare una canzone che non ascolto da un sacco di tempo e che mi fa tornare giovane, e sarebbe Credente di Miguel Bosè. Un saluto e un abbraccio a tutti dalla Cri di Varese.

0: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti da Marco il Cuoco, che ha chiuso la stagione una settimana prima per infortunio e adesso è a casa che lo ascolta proprio concentrato al 100%, non mi sfugge niente. Prima invece lavorando qualcosa sfuggiva. Signori, una buona settimana a tutti.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione proclamata da FIM, FIOM e WILM arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
3: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
2: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
1: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
4: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari, a segno con Ainu, la beffa di 2-3 traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro Granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 Granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Brugio, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i portanopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Una passeggiata di 1 ora ogni giorno allunga la vita di 6 ore. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che si è concentrato sulle condizioni di salute di un campione di individui dallo stile di vita sedentario. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i dati del National Health and Nutritional Examination Survey, un progetto di ricerca statunitense che ogni anno monitora i parametri vitali di oltre 5.000 soggetti. Lo studio è stato pubblicato di recente sul British Journal of Sports Medicine. In un mondo invaso dalla plastica, anche gli oggetti più inoffensivi possono giocare brutti scherzi. A finire sul banco degli imputati stavolta sono le bustine di tè che, una volta in infusione, rilascerebbero miliardi di particelle micro e nanoplastiche. Ad affermarle un'equipe di scienziati dell'Università Autonoma di Barcellona in un articolo su Chemosphere. Gli esperti raccomandano attenzione ai consumatori e soprattutto chiedono alle autorità controlli più incisivi sulla filiera agroalimentare. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Tecnologia.

0: baby. Dire Straits, buongiorno a tutti. Eccoci qua, 8:51, siamo addirittura d'arrivo.
1: Ma felice bella mattina, Pierangelo, a te e a tutti sempre. Allora, per augurare un buon inizio di giornata, ti chiedo di Donna Summer on the radio. Che sia per tutti un felice inizio e una felice continuazione. A presto e ciao da Donatella. Ciao ciao ciao, un abbraccio.

0: Ah, grazie Donatella, per avere idea di Donna Summer, bel pezzo, che ci porta verso le 9 del mattino. Sono le 8:54. È una bella botta, ce la dà Massimo. Guarda. Dov'è Massimo?
1: Sempre Massimo, sì. Da Rimini. Potrei ascoltare, sì, Back in Black degli AC/DC. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Diamo la botta al mattino qua subito? Va bene, dai.

caro Massimo, nel mattino alle 9 se ti devi essere sì. Per qualcuno è traumatico, per qualcuno invece è ossigeno puro questo. È vero. Ma qua quando si richiede il rock si va a sbattere, perché è vero. È vero, perché noi siamo dei rockettari nati, devo dire. Vabbè. Grazie Massimo, sentiamo l'ultimo disco di oggi, dai, perché Eleonora, come si chiama lei? Sofia? Sofia. Maura, Letizia e Camilla vogliono sentire, e dai qua, l'ultimo disco, va bene. Volare dei Gypsy King, pensa a te.

0: giovedì 13 ottobre. Abbiamo terminato, grazie ragazze. Buona giornata a voi, se vi va accendete la radio intorno alle ore 15, perché ritornerò dalle 15 alle 18 con le vostre richieste, le più belle di sempre. Altrimenti ci aggiorniamo domani mattina alle 7. Va bene, da Pierangelo una buona giornata. Ciao!
1: Pierangelo 60 70 80 live. 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al Pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal Presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne Cardinale Filippino Luis Antonio Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenza nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda, a quota 0, sull'Udinese il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: notte.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Allora, voi lo sapete che non esiste la realtà, no? Esiste un, cioè, questa vita che viviamo. Io sono convinto che ci sia un extraterrestre, gente, insomma, extraterrestre che ci stanno guardando e si divertono. Certo. Noi siamo come il grande fratello degli extraterrestri, perché non è possibile che l'essere umano si comporti in modo così strano. L'hanno capito gli extraterrestri, invece di mangiarci, hanno deciso di fare un grande fratello grande. Cioè, quindi ci sarà sicuramente. Allora, scusa, tu non ti hai mai pensato, alle formiche? Cioè, hai mai pensato alle formiche?
4: Sì, le vedo, sì.
3: In che senso? E che quando vedi le formiche cosa pensi?
4: Che sono piccolissime.
3: Piccolissime?
4: E tu le vedi, cioè le vedi,
3: cioè hanno un mondo tutto loro.
4: Sì, hanno la loro vita, fanno le loro cose.
3: Le cose, sì. Che cosa fanno le cose?
4: Prendono, poi riportano nel formicaio, lavorano tutto il giorno.
3: Tutto il giorno. Le lavorano, fanno cose, no? Fanno a caccia, prendono le robe, giusto, no?
4: Sì, è giusto.
3: Hanno il loro mondo. Non ti sei mai venuto in mente che magari esiste. No, tu le osservi, no?
4: Sì, le
3: vedi. Ti senti potente, ti senti grosso, cioè sono minuscole proprio, no? Con un dito le schiacci, no? Ecco, tu non hai mai pensato, io quando guardo questi animali così piccoli, penso che ci sia un animale più grosso di noi che ci osserva. Esattamente come noi osserviamo le formiche, gli animali piccoli, capito? Uguale.
4: Tu sei strano forte.
3: Ah, io sono strano, ma esisterà veramente?
4: Ma dove? Ma dai.
3: Ma come, ma dai?
4: Io credo, allora, io sono d'accordo che non siamo soli nell'universo sicuro.
3: Vabbè, ma tu sei il classico bambacione che parla esattamente come parlano la maggior parte dei bambacioni. Tu sei un bambacione.
4: Dici cose
3: che dicono i bambacioni. Dai, lascia stare.
4: Ma perché tu
3: aspetta,
4: credi
3: c'è
4: che
3: un fan, c'è un fan, lascia stare. Pronto? No, vabbè,
4: questo è l'alieno.
3: Questo è un bambacione come te. Allora, il bambacione ragiona esattamente come vogliono che i potenti farci ragionare, no? Tu ragioni esattamente come i bambacioni, cioè nel senso che tu abbocchi a tutte le cose che ti dicono.
4: Ma non abbocchi, io ti ho detto.
3: Sì, abbocchi, esistono gli extraterrestri, sì. Dai, ci sono, le solite cose, no? Però. Però dopo finisce là, la tua curiosità finisce lì. Cioè, non è che vai oltre, capito? Non sei un bambacione.
4: Scusa.
3: Credi a quello che ti dico. Invece bisogna pensare che se esistono le formiche, esisteranno anche degli animali più grossi di noi. Non è che noi siamo gli ultimi animali della specie, non ci credo. Talmente la formica, quando non è che ti vede gli occhi, il naso, dice come ragazzo, no? Vede una cosa, una montagna di ciccia enorme, gigantesca, una cosa che si muove grossa, no?
4: Una cosa che si muove.
3: Sì, grossa. Quando se tu osservi il cielo, la terra, ogni tanto vedi delle cose, delle forme strane.
4: Ma tu sei
3: le ombre. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi.
4: Vedi delle ombre strane.
3: Vabbè, ragazzi, comunque indonesiano più famoso è indiano, lo sapevi?
4: Come è possibile? Lo vedi.
3: Allora, se tu non. Questa è la verità. Cioè, l'indonesiano più famoso del mondo è indiano, il cinese più famoso è turco. E il francese più famoso, Napoleone Bonaparte, è italiano. Lo vedi? E la brasiliana più famosa del mondo è mio zio. Vedi? Questi sono. Questa è la realtà.
4: Ma che realtà è?

0: Comunque i francesi non hanno ancora digerito il fatto che buona parte è buona parte italiana, cioè non, non l'hanno ancora digerita.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, c'è uno che mi ha mandato un ciuffo di mais. Praticamente la pannocchia, quando fa poi il ciuffo, fa una sorta di. Sembrano capelli, sembrano i capelli di Achille. Sembrano i tuoi capelli. No, è un ciuffo di mais. Ciuffo di mais. Tu sei una pannocchia.
3: Quello lì è quando cresce.
2: Quando cresce.
3: È quando ancora acerba.
2: È acerba, sì.
3: Prima di far venire fuori il giallo, io di pannocchie ne ho.
2: Ne hai assaggiato.
3: No, granulate. Mi ricordo.
2: Ho avuto paura per un attimo.
3: No, mi faceva sgranare. Annullare le pannocchie.
2: Non ho capito, scusa.
3: Mi ricordo il bellissimo gioco estivo.
2: Sì.
3: Nel mio vicolo. Alle elementari.
2: Ma chi ti faceva, come si dice, sgranocchiare le pannocchie?
3: Era Nini, la stessa signora che quando andava di là il pallone ce lo bucava. Lei ci bucava il pallone. Poi
2: ma con la pannocchia ve lo bucava?
3: No. Andava di là il pallone, quindi sì. Se eri fortunato, se lo vedeva una delle figlie, prendeva il pallone e te lo ridava. Se lo vedeva lei,
2: te lo bucava.
3: Vabbè, proprio
2: un classico delle vicine di una volta, si poteva fare,
3: si
2: insomma,
3: poteva
2: no, si poteva fare.
3: Però
2: si,
3: poi
2: adesso ti arrestano, ti mandi un pallone. Ora una volta sentivi uno, e quello più vicino al giardino l'ha bucato pure questo. Vabbè, comunque.
3: E dopo c'è la cosa bella, era per assurdo.
2: Ma che c'entra con le pannocchie? Ti facevano sgranare le pannocchie.
3: Perché lei era la stessa donna,
2: sì,
3: che poi, non so per quale motivo, d'estate, cioè comunque lei ci bucava i palloni. E poi c'era questo rituale.
2: Sì.
3: E lei praticamente aveva i conigli.
2: Sì.
3: Aveva tutta una serie di conigli.
2: Quanto dura il racconto?
1: Parla della pannocchia!
3: Viva!
1: Infatti, ti faceva sgranare le pannocchie perché?
3: Ti spiego, perché c'avevi i conigli.
1: E okay? Che c'entrano i conigli?
3: Lei macinava le pannocchie,
1: il mais.
3: Per dare da mangiare ai conigli.
2: Che gli dava? La polvere di mais?
3: No,
2: la
3: mai.
2: Che non c'erano i denti i conigli?
3: Ma sì, magari gli faceva il latte al mais. Ma cosa fa?
2: Il latte al mais.
3: Ma cosa vuoi fare? Il mais, il polvere soffiato.
2: Comunque tu hai sgranato le pannocchie.
3: Tutti lì.
2: Senza mani però,
3: No, mi ricordo vesciche sul pollice.
2: Sai, le vesciche sul pollice.
3: Fratello, allora partivo con il pollice.
2: Ma non le hai mai usate le mani, dai.
3: Mi ascolti? C'era la tecnica del pollice, poi c'era la tecnica così, no?
2: Sì, sì. È lì che hai sviluppato la tua
3: così.
2: Laurea.
3: Sì.
2: Così facevi. Che è diventato veloce con le mani.
3: No,
2: sgranando le pannocchie.
3: Facevi prima.
2: Sì, certo.
3: I primi li stappavi col pollice.
2: Non possiamo andare avanti, non possiamo fermarci su una cosa che fa fare. Dai.
3: È la tecnica dello spannocchiamento.
2: Sì. Allora, ragazzi, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, che è meglio, ragazzi, altrimenti veramente qua ci arrestano. Allora, chiudiamo. Appuntamento rimandato a domani. Oggi l'abbiamo sfangata, in qualche modo l'abbiamo sfangata.
3: Sì,
2: lunedì.
3: Sì.
2: Io volevo leggervi questa cosa che mi fa troppo ridere, però non so se facciamo in tempo. Parenti serpenti, colpisce, leggo solo, senza fare la battuta, perché la battuta l'hanno già fatta loro. Colpisce la zia con un piatto di porcellana che reagisce sferrandogli una coltellata al petto. Aspetta, interviene il nonno che cade, si frattura il femore, mentre la nonna prende a bastonate il nipote, quello che aveva tirato il piatto. Questo praticamente si è distrutta una famiglia. Completamente. Per il giorno dopo hanno mangiato un piatto di orecchiette, perché non è della famiglia. Va bene, dai, è una roba incredibile. Mi fa ridere il fatto che questa picchia, il nonno che arriva, si scivo, pam, frattura. La zia che prende a bastonate, quella ha lanciato il piano, fantastico. Io vorrei una famiglia così, ragazzi. Rissosa, mi sarebbe piaciuto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 78.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già nel mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Sei italiano?
3: Non credo.
2: Io mi sento internazionale.
4: Va a cagare.
2: Ragazzi di moda. Scusi,
5: No, possiamo andare avanti, tanto voglio dire, quello che dici non serve a niente. Pronto!
6: Chi è? Andrea!
5: Buongiorno 5.5, dica! Ma
3: chi è?
6: Ti saluto il mio carissimo amico!
5: Chi è?
6: No. Walter Viareggio!
5: No! No, vabbè, ragazzi! Siete veramente delle brutte persone! Andrea, chiedi. Andiamo avanti! No! Dai! E che? Uno ha scritto. Ah, Sergio ha scritto: ai cavalli quando zoppicano, perché tu zoppicavi,
3: sì.
5: Quando zoppica un cavallo va abbattuto, quindi se mi vedi domani arrivare con una pistola e seguirti da dietro, insomma, non ti spaventare, è arrivato il tuo momento. Se vuoi lo faccio io sabato sera lo devi fare te, Sergio, devi venire, Sergio.
2: L'attore e ne mancano altri tre
5: attori,
2: sì. Tre attori,
5: un uomo e due donne.
2: Quindi se
5: ma anche un uomo e una donna, insomma, non basterebbero.
2: Un uomo e uno.
5: Uno. Sarebbe uno. Quanti eravate? Uno. Ho vinto, Primo, secondo e terzo posto.
2: Hai fatto verocelia?
5: È andato.
3: Pure lui.
2: No, appunto, quindi sabato sera, quindi solo manca qualche attore.
5: Sì, okay. Sì.
2: E
5: quindi,
2: poi.
5: Allora,
2: casting aperti.
5: Hai detto caspita?
2: No, casting aperti.
5: Ah, casting. Casting aperti. Ho avuto. Quindi se lo spettacolo non viene bene, ragazzi, perché mancano gli attori,
3: non è
5: colpa mia, cioè non è... bella scusa. Vabbè, stavi dicendo,
2: quindi uomo o donna,
5: concludi Senegal, dai.
2: Quindi uomo e donna, tu che vuoi vivere o hai già vissuto esperienze simili?
5: Sì.
2: Sei già del settore?
5: Sì.
2: Vuoi vivere altrimenti una nuova esperienza? Sì. Non è esperienza?
5: Sì.
2: Non c'è problema. Il casting per l'Andrea Cattavolo Show.
5: Sta di fregatura sta cosa.
2: In su. È aperto.
5: Sì.
2: Aspettiamo le vostre candidature per questo sabato, teatro a Guidizzolo, spettacolo in teatro a Guidizzolo,
5: Mantova,
2: provincia di Mantova. Settimana prossima, sempre aperti i casting per il teatro, Andrea Cattavolo, per lo spettacolo.
5: Sì.
2: Andrea Cattavolo Show in tour, teatro a
5: Rovereto,
2: provincia di
5: Verona. Fermati, perché
2: non sapevo che Verona era.
5: Stai facendo casino. Allora lo facciamo dire all'uomo con la dentiera, perché non è l'unico l'uomo con i denti dismessi. Vada.
3: Allora questo sabato vi aspettiamo a Guidizzolo.
5: Tu sei piacevole come una supposta d'amianto, uguale.
2: Che dura.
5: Andiamo avanti.
3: Ma perché non capisci? 10 ottobre.
5: Recita un po', recita la parte, dai.
3: Recito.
5: Vabbè, allora, tu che sei un attore navigato.
3: La faccio con.
5: Lui ha fatto un sacco di recite, poi la sua carriera si è interrotta sul Titanic. Navigato. Vada.
3: Io ero l'iceberg.
5: Era l'iceberg. Si fa le battute.
3: D'altronde.
5: Un mojito! Esagerato! Madonna, quando che ci hai visto? Dai, cretino!
3: Allora, sia per i casting, sia per dare gli ultimi posti a disposizione.
5: Che posti?
3: Parlo di Guidizzolo, sono proprio gli ultimissimi posti a disposizione.
5: Sì.
3: Ok.
5: Troppe S però in questa frase. Cambia, no? Sì, no.
3: Va bene, chiamatemi, vi spiego tutto. Attori e chi vuole semplicemente.
5: Se volete venirci a vedere al teatro il 10 sabato, questo sabato. Siamo a Guidizzolo, il 16 siamo a Rovereto e il 24 siamo a
3: Bell'Aria Marina.
5: Chiudiamo la nostra rassegna teatrale con Bell'Aria. Oh. Poi chiudiamo, ci mettiamo un mattone alla morte, a pietra solo, perché no, io parto, me ne vado.
3: Sì,
5: e questi non sono in grado, e quindi non gli ultimi spettacoli, questi sono, ragazzi.
3: Questi
5: non,
3: sono quindi
5: accontentatevi. L'ha deciso lo Stato. Dica.
3: Allora chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 82 5.
5: Dico una cosa, quando io dico potrebbe essere l'ultimo spettacolo, in effetti per vari motivi, se uno dei tre muore,
3: certo.
5: Vabbè, se muore Achille lo facciamo lo stesso. se, no, se uno dei tre muore, può essere, no? Anche voi che vedete lo spettacolo, metti che uno di voi morite, cioè quelli che ascoltano la radio, uno, si può morire, no? Certo. Non potete più venire a vederci. quindi potrebbe essere l'ultimo spettacolo anche per voi. Quindi, cioè, se ci sarete all'ultimo è perché siete vivi, capito? Ragionamento è logico. Quindi sfruttate la vita adesso che siete vivi, non quando siete morti. Quando siete morti,
3: come fanno?
5: Potete venire a vedere lo spettacolo di cadavere.
3: Ma non possono più dirlo.
5: L'anima non può entrare. L'anima non entra, non paga e non entra.
3: Cosa?
5: Capisci? Cosa? Hai capito il senso?
3: Si è perso.
2: Che l'anima praticamente è virtù, è un po' come
5: cadavolo. Quando fai questa cosa
2: è venuto in
5: fai schifo, fa schifo,
2: è venuto fuori dal
5: no
2: Mario,
5: ma lascia stare, non lo fare più, non lo fare più, non sei in grado, lascia stare,
3: non sei in grado.
5: Achille fa il casting, sì, sul divano nero col Senegal. Andiamo avanti, basta
3: fake office.
5: Lago di Ledro, dica.
3: Ho detto fake off, fake office è una categoria, quella del divano nero.
5: Andiamo avanti.
2: Quindi mi raccomando, allora.
5: Io volevo lanciare quello di lui, l'ha voluto sottolineare la cosa.
3: Beh, il divano nero.
5: Allora, il numero, dai il numero, l'hai già dato? Basta.
3: L'ho già dato il numero.
5: Entrate sulla pagina Instagram, Andrea Cadavolo, Ugo Palmisano, Achille Ferrari, insomma, una dei tre, e trovate la locandina con lui il telefono, vai!
7: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: A due ti darà gli schiaffi. Allora non entriamo nelle polemiche perché ci hanno scritto un sacco di gente. Vabbè, un sacco di persone, insomma, ci hanno scritto. È un po', Andrea, come quelli che prendono le uova al supermercato, esclusivamente quelle allevate a terra. Scrivono così, convinti che sia la gallina che gira libera nei prati. Anche questa è una presa in giro. Senza antibiotici, un'altra puttanata. Cioè, non. Già, dai, ragazzi, ma non ci. Dai! Leggete bene, andate a vedere nelle allevamenti. A terra che vuol dire? Che cammina la gallina? E che la vuoi far? Volare? Cova in aria, cioè non. Cammina ma nei capannoni, cioè non. Che non è detto che non siano buone, però sta cosa allevata a terra, la gente dice allevata a terra è meglio dell'altra. È uguale. Cioè, questa è allevata a terra e le altre sono allevate non so dove, non, forse in gabbia, non lo so, in ragazzi. Gabbia. Però si stava meglio quando si stava peggio. Cioè, una volta tu, la gallina, se la volevi mangiare, la dovevi rincorrere. Cioè non c'è niente da fare. Perché la gente era magra? Perché per mangiare dovevi rincorrere la gallina. E la gallina per paura ti lanciava l'uovo. E tu lo mangiavi l'uovo bello fresco. Una volta le uova tu le potevi mangiare tranquillamente crude. Io facevo un buco e me le bevevo. Cioè, chi è che non lo faceva? Fallo adesso, ti viene. Ti vengono le piume. Con questo non voglio dire che sono meglio le uova di una parte o meglio dall'altra. Non lo so, io sono ignorante in materia, però. A volte ci facciamo fregare dalle parole. Il problema è che ci facciamo fregare dalle parole. Quando c'è scritto proprio dentifricio della pasta del nonno, della nonna, della zia, uno pensa che ci sia la nonna lì che fa il dentifricio, capito? Si sveglia alle 4 di mattina per fare il dentifricio. E invece non è così, non ci sta la nonna. Non ci sta la nonna. Mannaggia, chi è vivo? La verità, che tavolo. Ci prendono in giro. Uova di galline allevate sulla luna. Tra un po' scriveranno delle puttanate, capito? Allevate su Marte. Vabbè, andiamo avanti, se non so veramente ci perdiamo. Attenzione che c'è la battuta. L'uomo che andrà a fare la visita dal proctologo. Senti, ma usa la vasellina o il carosene?
3: No, ma non è proctologo.
2: E chi è?
3: È una visita solo di controllo.
2: Ah, di controllo.
3: Basta, ma non è che mi deve infilare, però
2: non ti deve infilare.
3: Ha già dato.
2: Ma le dita gliele ridate dopo. la mano gliela hai dato.
3: L'ho tenuta per ricordo.
2: Dimmi, cretino. Allora,
3: hai detto le uova allevate a terra. Hai ragione, Andrea, ci sono due tipi: allevate a terra e allevate nei castelli principeschi. Cioè, galline dai proprietari che sono ricchissimi. Infatti, queste galline che vagano per questi appartamenti, questi castelli da miliardario, fanno le uova in camicia.
2: C'è tutta sta costruzione per far capire
3: la
2: battuta orrenda, cioè. Ma ricoverati, fatti ricoverare oggi, così ci togliamo anche Ugo di torno.
3: Ah, poi c'è la gallina che vive ai Caraibi, sai che uova fa? Le uova alla coq.
2: Alla coq?
3: Cocco, Caraibi.
2: Ah, cocco. Allora, dovevi dire alla cocco.
3: Uova alla coq.
2: Alla cocco, dovevi dire.
3: Uova
2: no?
3: Alla cocco.
2: Scusa.
3: C'è altro tipo di uova? Ah, sì, mamma mia, una gallina l'hanno presa, l'hanno distrutta di mazzate. Le uova strapazzate.
2: Stamattina con le uova alla grande
3: c'è un tipo di uovo c'è.
2: Attenzione, poi c'è un allevatore che ci vuole erudire sulle uova. Pronto?
4: Ascolta, ma lo puoi sopprimere per favore?
2: Ma chi? A Ugo?
4: Non si può più sentire.
2: Hai ragione.
4: Dalla mattina alle 6 fino alle 9. No, no, no.
2: Grande, ciao fratello. Mamma. Dottor Jack Tre Dita. Ah, questo è il tuo dottore. Mi ha mandato un messaggio. Dì a Ugo di depilarsi.
5: In teoria mancherebbe anche l'uovo e l'occhio di bue. Lo so.
3: Ah, no, falla tu qua sull'occhio di bue, falla tu, ti viene? Ti viene l'occhio di bue?
5: Una gallina è andata a fare la visita.
2: Scusate, state costruendo la battuta sull'occhio di bue.
3: No, io ce l'ho. È una gallina che va a teatro e fa le uova a occhio di bue.
2: Perché non tutti sanno, però.
3: Che è una luce
2: teatrale, l'occhio
3: che si punta,
2: di bue.
3: Sì.
2: Vabbè, sì, dai.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora c'è uno che ha scritto: Ugo, se continui a mettere queste canzoni orribili vengo lì e ti picchio come un fabbro. E ti avverto che i fabbri picchiano, sono abituati. Buongiorno, tutte le volte che sono venuto a teatro mi sono sempre divertito, forse perché era ubriaco, penso, adesso non. Buongiorno Andrea, mi spieghi una cosa, ma Ugo è normale o lo fa apposta? Perché ieri sera in diretta radio sembrava o ubriaco o drogato. No ragazzi, non no, è così, lui esce diciamo, esce cosa, dalla casa madre, esce già così, non è che lo fa apposta, esce così. Buongiorno Ugo, sono il andiamo avanti, un altro dottore per te. Se hai risolto il problema, penso di sì, no, del tombino l'hai risolto. l'hai risolto
3: no, è
2: ha calato due operai dentro.
3: Ma
2: adesso
3: chi?
2: stanno cercando la pantegana. Dica buongiorno, come va? Sconnesso, come va? Devo farti i complimenti per la commedia, perché io gli ho dato il copione all'ultimo per vedere veramente, perché quello che, il mio obiettivo era proprio quello di rendere la commedia, diciamo, divertente come i titoli di coda dei film, no? Cioè presente i titoli, glielo spiego a lui perché forse non l'ha ancora capito. Sai quando vedi i film che praticamente alla fine del film fanno vedere, dopo i titoli di coda tu dici te ne stai andando, invece fanno vedere delle scene dove gli attori si sono sbagliati e si mettono a ridere perché hai capito?
4: Certo. Secondo me non ha capito, ragazzi.
5: Ho capito. Ti fanno vedere praticamente le scene sbagliate.
2: Le scene sbagliate.
5: Quelle sbagliate che però
4: sono. Ma come parla divertenti. Questo qua? Cioè una roba veramente.
5: Ma lei è di Misano?
2: È andato.
5: Che ti fanno vedere praticamente le scene sbagliate dei film,
2: sì.
5: Però dove dopo è.
2: È andato.
5: Che ti fanno vedere praticamente le scene sbagliate dei film,
2: sì.
5: Però dove

0: dentro nella busta mi
1: che
0: fa...
1: sapevamo di ascella del prete. Sì, sì, sì.
0: Mi ricordo, portava dietro nella bustina, mi fa: tieni un po', se ne vuoi un po'. Si
1: può... le spacciava, spacciava le ostie. E ma poi dice... dalla scuola?
0: No, nel mio vicolo.
1: Ah, nel vicolo, nel proprio vicolo.
0: Ah. Era strano mangiare
1: un'ostia di nascosto.
0: Ostia, la particola non in chiesa, ma fuori
1: contesto.
0: Chissà come sarà.
1: Gli mancano delle parole, signora. Io lo imbocco perché gli mancano delle parole, cioè non gliel'hanno proprio date. Cioè non... è uscito anche lui dalla casa madre così. Dica.
0: E quindi.
1: Aspetta, mi stanno chiamando. Scusi. Pronto?
2: Achille.
0: Sì, buongiorno.
1: Era, non so se era anziano o forse anziano, sì, sì. Però con tutto il cuore te l'ha detto. Donna torna a casa e ci trova i ladri. Signora, stia calma. Vabbè, come fai a dire a signora stia calma? Cioè, te becca, capito, con le mani. Li ha picchiati. Ha preso il battipaglio, lo zoccolo e li ha picchiati a dovere. Signora, ci dica dove sono i gioielli. Nel cassetto. Signora, non ci sono. Se vengo lì e li trovo. Io ho sbloccato un ricordo. Perché è sempre così, no? Quando la moglie, quando tu chiedi a tua moglie: amore, ma i calzini? E già lei si nervosisce. Entra nella modalità mamma e dice: sono nel cassetto, dove vuoi che siano? Ma io non li trovo. Cioè, vengo lei, li trovo. Guarda, mi senti, eh? Bellissimo. Io lo facevo apposta, lo facevo innervosire mia mamma. Io li trovavo, li nascondevo. Lei arrivava e dice: ma erano qua, disfava tutta casa per trovare i calzini. Io l'avevo mangiati nel frattempo, se non li trovavo, un cane dal tufo, mia mamma, ragazzi, sentivo odori a 150 km di distanza, una roba esagerata. Va bene, allora continua a arrivare complimenti, basta complimenti. Ah, c'è anche il futuro sindaco del Bangladesh.
3: Buongiorno ragazzi,
1: come stai futuro sindaco?
3: Sto in macchina aspettando mia moglie per quello che ti chiedo.
1: Se c'è il generale, queste telefonate non vengono fatte, perché dici: ma che fai, chiami quei tre stupidi, cioè, non...
3: Volevo dire che io scorrendo i social, che vedo, sì, le vignette, hai detto che è vero che non troviamo le cose. Se vengo io ti faccio vedere, ecco, è vero. Cioè, ma siamo tutti così, proprio guardando le vignette, i commenti,
1: sì,
3: dei social, siamo, sì, proprio tutti così.
1: Siamo tutti così. Non ho capito niente, ma va bene, non preoccupare, l'anziano,
3: non troviamo
1: anziano.
3: Le cose.
1: Sì, l'ho già detto, non hai sentito
3: appunto, appunto.
1: Ah, l'hai sentito. Quando... Ma io non sono una vignetta, comunque va bene.
3: Anche quando uno russa, la moglie, ecco, tutte quelle cose lì, in tutto il mondo siamo tutti uguali.
1: Sì, tutti uguali. Tu hai chiamato per dire questo, per confermare.
3: Ho acceso dopo perché stavo accendendo la macchina. Qual è quella delle particole che diceva?
1: Le ostie. Tu le chiami anche tu particole? Sì. Particole, pure sì. Tu.
3: Perché da bambini avevamo scuola, questa curiosità di assaggiarle.
1: Sì, è vero, amo la curiosità di assaggiarle.
3: E no, non ho capito cosa aveva detto Achille.
1: Che c'era un amico suo che le spacciava, le rubava in chiesa, gliele spacciava nel vicolo.
0: Era il fornitore.
1: Era il fornitore di ostie.
3: C'era la curiosità di assaggiarle.
1: Sì, no, però tu hai assaggiato la marijuana, che non è la stessa cosa.
3: Mi ha fatto venire in mente, no, siccome un disegnano, quando stavo facendo... Un sopralluogo mi ha detto: Rino, aspetto lunedì la barzelletta. Mi ha fatto venire in mente la barzelletta della mamma.
1: Sì.
3: Mi ha fatto venire in mente quella della mamma. Dai. Che va in camera del figlio e dice: muoviti che sono le 7:30, devi andare a messa, muoviti. E questo il figlio si gira, si rigira: mamma, sono stanco, stanchissimo, dammi un motivo valido perché io mi debba alzare, perché sei il prete, alzati.
1: Mamma. Però ha un senso di verità questa barzelletta. Va bene,
3: ragazzi.
1: Allora, domani mattina di a tua moglie di scendere un po' prima, ok? Un abbraccio, ciao.
4: Rino,
1: occhio al sole, ragazzi. Mamma. Allora, ragazzi, a cadavolo, chi era il medico di Achille? Quale medico?
0: Ah, si vede il medico di famiglia? Era il signor Rossi, dottor Rossi. Cioè,
1: Einstein, dottor Rossi. Rossi Einstein. Einstein. È il fratello venuto male di Rupert.
4: Chi è Rupert?
1: Rupert Einstein.
4: Ma chi è Rupert?
1: Come si chiamava Einstein?
4: Alfred,
1: detto Rupert per gli amici. Dica.
0: Albert Einstein.
1: Aspetta un attimo, c'è un fans. Pronto?
5: Pronto, Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: No, nel sentire Rino.

0: mi è venuto in mente una domanda, ma il casello di Desenzano è aperto o chiuso?
1: Guarda, secondo me è aperto.
0: Perfetto, grazie, allora sto a casa.
1: Grazie. Ciao, va.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di malattie renali rare, spesso invisibili, silenziose e per questo ancora profondamente sottovalutate. Per rompere questo silenzio c'è una campagna itinerante che si chiama Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni, dopo le tappe di Milano, Bari, Torino, Bologna, Palermo. La prossima tappa sarà a Roma il 14 ottobre. Il progetto, promosso da Sobi Italia con il patrocinio dell'associazione pazienti, progetto DDD ETS e delle società scientifiche FIR, SINEP e SIP, punta a offrire ai cittadini la possibilità di comprendere il funzionamento di questi organi vitali e l'importanza cruciale della diagnosi precoce. L'iniziativa accende i riflettori su patologie insidiose e complesse come la glomerulopatia da C3, C3G e la glomerulonefrite membranoproliferativa da immunocomplessi ICMPGN primaria. Ne parliamo con Fabrizio Spoletti, che è presidente di progetto DDD ETS, e gli chiediamo subito quanto incida e che impatto abbia una malattia renale rara sulla quotidianità di pazienti e famiglie in ambito scolastico, sul lavoro, sulla vita sociale e familiare, inoltre quale sia il peso psicologico che ne consegue.
5: Io ho appunto uno dei miei figli che ha questa malattia. L'impatto di questa malattia è molto forte, no? È una malattia coesordia in età pediatrica, per cui per i genitori la diagnosi sul figlio era e rimane un po' una spada di Damocle, no? Perché uno passa di colpo da una vita normalissima all'impatto con la malattia, dove ti dicevano non si sa nulla, non c'è una cura, aiuto. In più, per una diagnosi certa è necessaria anche la biopsia renale, che il fatto nei genitori provoca molta ansia, perché si tratta poi di cacciare un ago in un rene, per cui, no, soprattutto per un bambino nessuno è contento di, certo, di farlo. Il problema è psicologico anche con il rapporto con i compagni di scuola. I bambini si sentono diversi. In più ci può essere anche un problema di ipodistrofia parziale, dove perdono l'adito spesso nelle guance, per cui ad esempio mio figlio, quando era alle elementari, i compagni lo chiamavano Teschio e quindi si sentiva, no, diverso dagli altri. Poi ci sono dei problemi reali legati al fatto che la somministrazione delle terapie, così come la necessità di un monitoraggio clinico, vincolano il paziente con queste malattie a trascorrere tanto tempo in strutture ospedaliere. Bisogna accompagnarli. Una cosa che io non sapevo prima di occupare in questa malattia, mentre la nefrologia dell'adulto la si trova praticamente in tutte le città, invece nefrologie pediatriche, quando va bene ce n'è una per regione. Si immagini questi problemi legati al trasferto sia in termini economici, perché l'autostrada, la benzina, ma in questo caso i pazienti minorenni, di incidenza sull'attività lavorativa dei genitori, perché poi il genitore deve accompagnarlo.
4: Senta, le malattie renali sono spesso silenti e poco conosciute, i percorsi per la diagnosi a volte lunghi e complessi. In questo contesto, che ruolo ha una campagna di sensibilizzazione nazionale come CLIAR?
5: Creano delle occasioni di confronto tra chi vive la stessa esperienza e contribuiscono anche a costruire, se vogliamo, una rete tra pazienti, familiari, clinici, aziende, comunità scientifica, e quindi insomma tutto quel che aiuta a far conoscere, a far capire, a mettere in contatto è assolutamente molto molto utile dal mio punto di vista.
4: Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ti prego, Andrea, ferma Achille. Andrea, puntini puntini, basta far parlare il mitraglia, cadavolo. Mi sono staccato, cambio un attimo canale, poi forse torno. È già lunedì mattina, è già difficile, perché far parlare il mitraglia? Ha ragione. Vabbè, insomma, ci fermiamo qua. Tanti anche complimenti, anche complimenti. Cioè, impalati, bruciati e via dicendo.
3: Però il mitraglia, cioè, mi ricordo un po' Cosu,
2: chi?
3: Cosu, c'è il Gianni Morandi. Gianni Morandi. Ma chi sei tu?
4: L'elfo, sono l'elfo.
3: L'elfo, ma
4: hai sentito?
3: È la prima volta che ti incontro.
4: La canzone di Natale.
3: La canzone di Natale.
4: Gnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagn
5: Achille.
3: Sì, buongiorno.
5: E Achille, buongiorno.
2: Già so come va a finire.
5: Indovina cosa fa un biscotto nel latte?
2: No.
3: Biscotto?
2: No. Anche meno!
3: Biscatte!
5: Non è brutta!
3: Vai! Biscatte!
5: Gocciola!
3: Ah, io ho detto biscatte!
2: Pensavo. È andato! Era bella, pensavo peggio io! La mia mente perversa ha partorito un'altra cosa! Il biscotto nel latte cosa fa?
3: Lui ha detto gocciola!
2: Che ha detto lui? Go, è una battuta! Io vogliamo sindacare la battuta!
3: No, io ho detto biscatte! Io pensavo.
2: Tom Selleck dei Carpenedolo, lascia stare, dai! Non... Dai, lui è Tom Selleck dei Carpenedolo! Pronto!
6: Pronto?
2: Sì, pronto? È una donna!
6: Achille?
3: Sì, buongiorno!
6: Buongiorno, quindi io sarai quella brutta.
3: Non eri tu perché non parlava.
6: Perché tu hai deciso che ero quella brutta?
2: Come l'hai deciso?
3: Come ho deciso? Ma sono sincero, guardavo le gambe.
2: Guardava le gambe?
3: Sì,
2: quindi dice che tu c'hai delle brutte gambe, ha detto.
6: Ok, sì, mi dovevo depilare, ok. Vorrei dire una cosa.
2: Sì. Okay. grande, va bene. Sei ammutolito. Ma non era lei, era una battuta. Forse sì, sai, non lo sappiamo. Magari ti hanno riconosciuto anche. Per quello che la bella ti ha parlato, perché ti ha riconosciuto. Buongiorno Andrea, di ad Achille che è uno sfigato. Così si arrabbia e fa l'agitare un pochettino oggi, che lo vedo un po' moscio. Ma no, non è moscio, si è anche svegliato bene, è pimpante. Non lo agitate, che sennò poi si nervosisce, tira fuori la sua permolosità, da Johnny Glamour.
3: No, non esiste, è sfigato. Che cosa vuol dire sfigato?
2: È già partito.
3: No, sai ieri cosa ho scoperto?
2: Sì.
3: Ho scoperto una cosa, che quando...
2: Che sei un uomo? No. Ho scoperto di essere uomo! E tua mamma, anche meno.
3: No, ho scoperto che le donne, dopo il parto...
2: Sì,
3: no. Quando...
2: Che stai dicendo adesso? Che vuoi dire?
3: Allora, ieri. Praticamente ho incontrato Domenico. Sì. Domenico, la sua compagna.
2: Domenico è il suo amico, sì. Il suo amico di merenda. Sì.
3: La sua compagna.
2: Sì.
3: Con la bambina nata da poco.
2: Gli facciamo i complimenti a lei, lui non ha fatto niente. Non è manco il padre. Infatti lui ha messo un cartello nel locale, ha messo un cartello fuori, chiuso per paternità. E un suo amico gli ha scritto: Domenico, riapri, non sei te il padre. No. La mamma è certa, il padre non si sa, insomma, non, poi devi aspettare 18 anni, insomma, no, non, 18 anni. Se scorreggia come te, tu figlio, altrimenti non...
3: E la piccola si chiama Adele. E praticamente...
2: Lele si chiama?
3: Adele.
2: Adele. Sembrava strano, Lele.
3: Adele. Nel parlare ho fatto una scoperta per quanto riguarda il momento del latte. Cioè, nel senso che... Io pensavo...
2: Volevi farti allattare anche te?
3: No, aspetta, io pensavo... Vabbè, la mamma ha partorito, quindi per un tot di periodo...
2: Un tot di periodo?
3: due, sì, tre, quattro, cinque mesi.
2: Andiamo avanti, zio
3: Burgano, seno,
2: andiamo avanti.
3: Zio nel seno c'è il latte.
2: C'è il latte, detta così fa anche senso, andiamo avanti.
3: No, all'interno del seno,
2: sì,
3: io pensavo...
2: C'è il fattorino che gli consegna il latte.
3: E ci fosse il latte.
2: E invece...
3: Praticamente...
2: Nel seno il latte, ma solo tu l'hai pensato, solo tu l'hai pensata sta cosa.
3: Io ho pensato, vabbè, ok, tu partorisci, devi allattare,
2: sì,
3: di conseguenza per un periodo
2: si riempiono tutte e due.
3: Tutte e due si riempiono.
2: Ma non è venuto in mente una donna, diciamo, allatta solo da una parte, quindi una si dovrebbe sgonfiare. Perché tu che sei geniale nei tuoi ragionamenti.
3: No, quello non
2: hai mai visto una donna con la monotetta e basta, perché l'altra si è sgonfiata.
3: Quella cosa lì, sai che non ci hai pensato, perché
2: fanno un po' diciamo.
3: Magari.
2: Vabbè,
3: A quello così non ci ho mica pensato. Invece ho scoperto, cioè, che invece il latte si produce.
2: Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più coglione delle ame?
3: Si produce con la cosiddetta poppata.
2: La poppata,
3: ok?
2: Sì.
3: Che quindi che se poppi.
2: Si genera.
3: Si genera.
2: Sì.
3: Se non poppi. Non si genera.
2: Ok.
3: E che praticamente
2: gli hai detto mi fai provare? Tanto domenica è un amico, dai fallo provare, dai ma sei cretino, dai fallo vaporaccio, fammi provare
3: e che quindi
2: che brutta scena, sì,
3: nel fase della ricarica,
2: ma che ricarica?
3: Ma che è
2: la batteria del cellulare,
3: no perché poi finisce ok
2: e si ricarica,
3: si deve andare a,
7: scusate ragazzi, a questo effetto ricarica, andiamo a bere un bicchiere di latte e poi torniamo.
2: In questo momento proprio l'unica cosa che non dovevi
7: bicchiere
2: dire.
7: Bicchiere di latte.
2: Andiamo avanti. Allora c'è la pubblicità, questo voleva dire. Di solo pubblicità, non dall'arcano.
8: Su Studio Più
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Magari ci si conosce.
3: Cadavolo, perché non vieni a Trapani? Tutti mi chiedono a Verona, a Viterbo, tutte. Allora, noi siamo tre pippe, cioè non è che siamo così bravi da portare in tour tutto, siamo tre pippe. Senza fare i filtri modesti, però diciamo che quest'anno io fino a novembre lavoro, poi prendo una pausa riflessiva perché devo riflettere, insomma, sull'avvenire, sul futuro, insomma, divento maggiorenne il 16 di novembre. Quindi da lì mi prendo un anno sabbatico, non so dove andrò ancora, penso che farò il cammino come si chiama? Il cammino di
4: Santiago.
3: Ma quale Santiago? Chi lo conosce?
2: Dakar.
3: Attenzione, io ho 46 anni e sto con una di 19, perché te sei un maiale, sei un maiale, non si fanno queste cose. E io ho una figlia di 19 anni, ma te ne immagini che se presenta a casa con dei 46, ma gli sparo da sopra, ma no, ma è bravo a scappare, se non è bravo a scappare muore, tacci tu, amortacci, sei geloso, certo che sono geloso di mia figlia, figuriamoci, aspetta, non so se chi è.
4: Ma forse è Cecilia,
3: Pronto? Ci ascolta. Pronto?
5: Ma forse è Cecilia, Pronto?
4: Sto sentendo con l'app.
3: Gli arriva in ritardo. Vabbè, niente, non risponde. Se ci ascoltate con l'app c'è un po' di ritardo, quindi voi non ci ascoltate. Quando chiamate non ci ascoltate, cioè, abbassate la radio, sennò sentite il pronto dopo un'ora, capito? Achille, fai schifo perché sei un incapace. Manco l'asino ti farei conoscere. Figuriamoci mia figlia, questo non è lui, è un altro. Andrea, girami il numero di Cecilia. Sì, mo giro il numero. Che siamo dei papponi adesso. Ma poi, brava ragazza, c'ha 24 anni. Ma vergognatevi. Andiamo avanti.
2: No, vabbè.
3: Aspetta,
2: magari è lei, magari è lei.
3: Ma che è lei? È sempre lui. Pronto?
6: Achille.
2: Sì, buongiorno.
3: Ma parla come te.
2: Non ho capito.
3: Che hai detto? Ma embriaco,
4: pronto? Può essere.
3: Pronto?
6: Che hai detto?
3: Allora, se ci sentite con l'app, io ho 42 anni e sono una MILF, vedi, donna? C'ha la stessa età tua, insomma, 42 anni, va bene. Pari e patta, insomma, non.
2: Vabbè, 42 anni?
3: 42 anni.
2: Ma io non
3: volevo fare una battuta, ma non la faccio, ragazzi. Non, avete la stessa età e secondo me le stesse dimensioni. Cioè, non,
2: no, scusa, però 42 anni? Non sei MILF. Cioè, secondo me sei sempre una bella, sei una bella
3: senza
2: ragazza.
3: Senza rancore, ragazzi. Noi scherziamo, ridiamo, siamo dei.
4: La più bella di
3: Cadavolo, sei classe 86, sì. 86, sì. Comunque faccio gli anni, quindi vi aspetto a teatro il 16 novembre. Allora, Cadavolo, tutto sto casino, ma non hai dato il numero. Lui doveva darlo!
2: È vero.
3: Festeggiato senza torta, dai!
2: Allora, 389.
3: Per avere info sulle nostre serate, 389.
2: 83. 34825. Il numero comunque poi lo trovate anche postato.
3: Ma state sulle nostre locandine, sui social. Maroni.
7: Su Studio Più.
3: Oh, questa è bella, questa è l'unica bella di oggi. No. Oggi devo essere sincero che ci

0: Comunque Cecilia non ha scritto, quando gli ho scritto ti piace Achille, non ha proprio scritto, cioè non,
1: allora ma aspetta, perché so che devi iniziare a lavorare per quello,
0: sì,
1: o la scuola oppure l'università, giustamente.
0: Allora, se uno non te conosce te compra caro, nel senso che si dice, no, se uno non te conosce te compra caro, nel senso, se te vede senza che tu parli magari gli piaci, via dice, però se inizi a parlare in casino lì te rovini, capito? Aspetta, c'è non so chi sia. Pronto
2: Ceci, fai schifo.
0: Fate le voci dei bambini. Allora, dobbiamo salutare, però questa notizia è bellissima. Teramo va a cercare tartufi, ma il suo cane trova cocaina per un valore fino a 25.000 euro.
3: Mazzola.
0: Chiaramente il cane l'ha venduto all'Apoelcan adesso. No, veramente, no, è lui che gli va a cercare la roba migliore. Il cane. Vai, questo parte. Scherza, l'amo, se scherza. Allora, ragazzi, ma Achille non si specchia la mattina? Ma perché? Allora, si può dire tutto da Achille, tranne che sia brutto. Ugo è brutto, ma Achille
3: certo.
0: È un bel ragazzo, dai. C'ha già uno specchio particolare a casa. Perché io l'ho visto quando si è fatto il selfie. C'ha la forma, no, veramente. C'ha la forma di quello che lui non c'ha. Cioè, ce l'ha. Cioè, nel senso, ha la forma da. Veramente sembra. C'ha due cose sotto. Non so se e sta questo sviluro. Sembra veramente uno specchio. Veramente, comunque, io fossi in te, questo specchio lo romperei, perché si dice, no? Se rompi lo specchio c'hai 7 anni di figa, cioè
3: in questo caso
0: la forma dello specchio. Ciao a tutti, a domani. Chiedo scusa, è colpa sua.
4: Non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa
1: era il 1961 e siamo alla metà di ottobre. Bruno Righetti con voi per i prossimi 10 minuti e parleremo, ascolteremo soprattutto canzoni che arrivano dalla Hit Parade, questa volta americana, un'eccezione che conferma la regola, perché vi dico soltanto brevemente ciò che accadeva in Italia. Al primo posto in quel 1961, chi può ricordare, mi rivolgo a quelli che più o meno sono del 1946-45, e che al primo posto c'era Tony Dallara con La Novia, poi Machu Cambos con Pepito, Nico Fidenco Legata a un granello di sabbia, Connie Francis Aiutami a piangere, Cocchi Manzetti Pepito, Pino Donaggio Pera Matura, Joe Damiano Il Tango delle Rose, George Greeley con Lucy's Theme e Gino Paoli con Senza Fine. Ecco, questa era la panoramica italiana. Era però, ricordiamoci bene, il 1961. E in America che accadeva? Beh, in America c'era Ray Charles.

si ascoltavano perimature e si piangeva, come avete avuto modo di apprendere poco fa, in America si divertivano con Ray Charles. Tra l'altro questa è una canzone che ha avuto più di una ventina di cover, quindi l'avrete certamente riconosciuta. Lo portò al primo posto nella classifica americana in quel periodo, ripeto, siamo alla metà di ottobre del 1961. Andando un po' più in profondità nelle parade e scendendo verso la posizione numero 20 c'erano i Drifters, che abbiamo già avuto modo di ascoltare in altri blocchi, che avevano piazzato un altro dei loro successi che si intitolava e si intitola tuttora Sweets for My Sweet. Qui l'ascoltiamo nella versione più recente di questo cantante reggae inglese che risponde al nome di CJ.

0: le cover di questo pezzo da C.J. Lewis, che da noi funzionò anche abbastanza, ve lo ricordo, un pezzo estremamente radiofonico, veramente piacevole. Si chiude l'appuntamento con le classifiche per oggi, vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi lascio nelle sontuose note della programmazione di Radio 60 70 80, sempre così corposa ed interessante. Noi ci risentiremo al prossimo inserto e sarà 1971. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico. Tra le richieste degli studenti, più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza è intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. 1, 2, 3, 4.

0: sweat. The way I love.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Ed eccoci ancora qui, presenti e puntuali come orologi svizzeri, a parlare delle nostre classifiche. Questa volta vi anticipo, nel 1971, siamo alla metà di ottobre, non lasceremo il territorio italiano, ovviamente musicale si intende, perché ci sono due pezzi che ho deciso di farvi ascoltare a tutti i costi, e comunque uno di quelli arriva dagli Stati Uniti, quindi è come se facessimo virtualmente il giro del mondo. Vi voglio solo accennare a ciò che accadeva in quel periodo nella nostra Hit Parade, che era capitanata da tanta voglia di lei, dei Pooh, primo posto. Poi c'era Demis con We Shall Dance, Tweedledee Tweedledum di Middle of the Road, che abbiamo già sentito in altri blocchi, Amore Caro Amore Bello di Bruno Lauzi, una canzone che prima o poi ascolteremo, I Profeti con Era Bella, poi Lucio Battisti con Dio Mio No, Massimo Ranieri Io e Te e Patti Pravo con Non Ti Bastavo Più. Questo un po' era il quadro di ciò che accadeva. Due canzoni le ho volutamente saltate perché sono quelle che andremo ad ascoltare. La prima è di questa band canadese che si chiama Ocean e che ha portato a successo questo pezzo Put Your Hand in a Hand, e che è stato anche quello più famoso del loro repertorio. L'ascoltiamo immediatamente e poi parleremo di Formula 3.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

La canzone che abbiamo appena ascoltata, Put Your Hand in the Hand, ha avuto parecchie cover, le due forse che vale la pena citare, che possiamo ricordare sono quelle di Elvis Presley.

0: È una canzone che ascolto sempre molto volentieri e che quindi spesso propongo, perché ci ha accompagnato durante questi decenni nella sua freschezza, rimanendo veramente cristallina. Nella sua qualità era l'anteprima di quello che sarebbe successo negli anni a venire con le produzioni firmate Battisti Mogoli. In questo caso Alberto Radius, Tony Chico e Gabriele Lorenzi, la Formula 3, arrivarono in Parade con Eppur mi sono scordato di te. E si chiude qui l'appuntamento dedicato alle classifiche. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato, vi lascio a questo straordinario tourbillon musicale che è Radio 60 70 80, che non smette mai di proporvi musica da questi meravigliosi 30 anni. Noi ci ragioniamo al prossimo blocco e sarà 1981. Ciao.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa Curia Romana, il Cardinal Parolin, segretario di Stato.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
2: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
1: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21. I nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori Cristian Chivo e Max Allegri.
4: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
5: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece la si sta riprendendo, ha fatto le vittorie. Soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno, di essere a marzo ancora dentro la competizione.
1: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: E rieccoci qui, non fai a tempo a distrarti un attimo che track, il tempo delle classifiche scocca di nuovo. Un'ora passa velocissima ed eccoci qui, 10 minuti intensi come sempre. 1981, siamo intorno alla metà di ottobre o giù di lì e in Italia non succedeva niente di particolare, sono pezzi che abbiamo già ampiamente ascoltato e quindi ve li riepilogo rapidamente. La classifica era comandata allora da Nick Acosta con On My Own, poi Kim Carnes con Bette Davis Eyes, Plastic Bertrand, Hula Hoop, Riccardo Fogli con Malinconia, Renato Zero più su, Alberto Camerini Rock and Roll Robot, The Visage con Fade to Grey, Phil Collins In the Air Tonight, Marcella Bella Canto Straniero e Rettore con Donatella, la canzone che chiudeva questa sequenza di Hit Parade nel 1981 in Italia. Parleremo dell'America perché comunque sono canzoni che sono arrivate tranquillamente anche da noi qualche tempo dopo. Comandava la classifica americana Auto Stream, il tema dal film Arturo da Christopher Cross, una delle più belle colonne sonore di tutti i tempi. E al secondo posto un duo fantastico, Diana Ross e Lionel Richie, hanno lanciato questa canzone Endless Love. Noi per oggi l'ascoltiamo in una altrettanto sontuosa interpretazione di Mariah Carey e Leather Vandross.
0: C'era una volta Hit Parade.

Quando si parla di qualità, si parla di questo, di quello che abbiamo appena ascoltato, una canzone straordinaria già nella sua scrittura da parte di Lionel Richie, ma poi interpretata anche in questo caso magistralmente da Mariah Carey e Luther Vandross, una coppia esplosiva. Lionel Richie, ma poi interpretata anche in questo caso magistralmente da Mariah Carey e Luther Vandross, una coppia esplosiva.

0: time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Stones erano arrivati alla quarta registrazione di questo disco, perché circolava già dal 1975 nei loro lavori. La versione più convincente fu inserita nel 1981 nell'album Tattoo You e arrivò in Hit Parade dritta come un fuso, come si suol dire. Poi arriverà anche nelle classifiche italiane, ve ne accorgerete, come no. Gli Stones con Start Me Up chiude l'appuntamento di oggi e vi lascio al resto della programmazione di Radio 60 70 80, sempre così bella, ricca e intensa, e noi ci riaggiorniamo al prossimo blocco, dove ascolteremo insieme ancora pezzi dal 1962. Da Bruno Righetti, ciao.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al 10° piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana, il cardinal Parolin, segretario di Stato.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
2: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
1: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi, definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21. I nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori, Cristian Chivo e Max Allegri.
4: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
5: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
1: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

fanciulli, buon pomeriggio. Come vi butta? Allora, come state? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Martedì 13 ottobre, ciao da Pierangelo, buon pomeriggio. E buon sole ancora, possiamo dirlo, perché il tempo è bellissimo. Che dice questo? Sono le 15.03, non sono in ritardo, ma sono giusto. Sono le 15.01 e 41 secondi. Sono nato in Svizzera io, hai capito? Buongiorno a chi ha finito di pranzare all'una, perché allora i poveri mangiano alle 11, gli operai mangiano a mezzogiorno, i ricchi mangiano alle 13.30, lo sapevi tu? Non siamo in America quasi. This is not America, grande David Bowie, oh che bello. 351 351 1000 se volete richiedere qualcosa.

0: Che dice questo signore?
1: Mazza, ragazzi. Non sei svizzero, c'hai il fuso orario di Lumezzane.
0: No, devo mettere a posto l'uccello del cucù, perché avanti di 2 minuti. Non lo so, c'è più nessuno che in casa di voi ha il cucù? Quell'uccellino che esce ogni tanto. Ah, no, c'è più nessuno che ce l'ha, vedete. È passato di moda, è passato di moda il cucù. Più che altro perché ogni 2 o 3 ore bisogna tirare su le catene, bisogna caricarlo. Ma è troppo bello, dai. Va bene, dai, allora. Guardiamo se riusciamo a iniziare bene oggi con la Franca, che è già in linea.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici vicini, giorno, e lontani. State tutti bene? Bene, mi fai ascoltare per cortesia una canzone di Paul Young? Grazie mille, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, stavo guardando un po' il repertorio di Paul Young, che a me piace molto, e ho scelto una canzone d'amore, ti va bene?

Franca, quando mi fai scegliere le canzoni, io scelgo sempre canzoni d'amore. Ah, mi piace da morire questo Every Time You Go Away. Grazie per aver chiesto, più che altro poi anche. Grazie, grazie. Chi è questo signore che voleva African Symphony di Van McCoy? Non dirmi che è Giancarlo. No, non me lo dire, no. Ah, è lui? È lui proprio. Bella, eh. Bel ricordo.

0: Ma questa è bella, ma è parecchie volte che mi fai queste richieste tu, eh? Davvero? Oh,
1: faresti la cortesia di mettere un po' di rapper quelli giù, partonopei, che è un periodo che ho un po' di stitichezza, forse potrebbe risolvere il problema. Grazie comunque.
0: Va bene. Parte che io davvero non li conosco, perché io non conosco quei soggetti lì, però è vero, quando hai bisogno di andare in bagno, effettivamente sentire magari quei soggetti lì potrebbe fare anche bene. Allora, io sto cercando un messaggio, l'ho già perso, dove vado io adesso a beccarli questi qua? Se voi ne mandaste un pochettino di meno di WhatsApp, io... Ah, Cinzia, bello quel cucù lì, bello, bello, complimenti. Era quello del tuo babbo? Bel ricordo, vedi che bella casetta, guarda, guarda. Ma canta ancora quell'uccello lì o bisogna...
2: Buon pomeriggio, no. Pierangelo, sono Cinzia. Ascolta, volevo chiederti quella canzone degli Scorpion che si sente spesso ma non mi ricordo il titolo, e la dedico al mio Sergio. Grazie mille, ciao.
0: Allora, caro Sergino, io ti metto una canzone d'amore, sei pronto a ballare questo lento con la mogliettina lì? Si intitola Still Loving You. Almeno proviamo a mettere questa degli Scorpions, almeno che volesse Wind of Change. Comunque, senti qua, senti qua.

0: Ok, dai. Gli Scorpio ci andavano bene, Cinzia? Hai baciato il tuo ometto lì? Sì, lui ti ha baciato, sì. Vi siete baciati? Sì. A posto. Dai, abbiamo scelto questa, era bella. Che c'ho qua da fare? Ah, poi io sono incazzatissimo con il mio amico Paolo di Ravenna, che dopo un anno e mezzo lo risento oggi, ma non lo faccio neanche
1: si
0: sentire.
1: Potrebbe ascoltare That's Live di Sinatra nella versione però di David Lee Roth, che è un po' più ganza. Se si potesse, ti ringrazio. Buona giornata a tutti.
0: Si dice così? Si dice così, no? Ganza. Ah! David Lee Roth, Ladies!

0: Classico Dance Life, David Lero.
1: Buon pomeriggio Pier, sottofondo c'è sempre la tua musica, se senti. Sono sempre Vinicio, un caro saluto a te e soprattutto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, dai. Mi piacerebbe sentire Heroes del grande Duca Bianco, David Bowie. Grazie.

0: 60 70 80 live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Buon pomeriggio a te. Pierangelo e a tutti gli ascoltatori.
3: Buongiorno.
2: Ma
3: come
2: ho visto
3: sta?
2: Che i fanciulli di questa radio sono molto disponibili ad aiutare con lezioni di inglese, di italiano. E in più sono sempre carini, perché più di uno ho sentito che ha dedicato delle canzoni a noi fanciulle. Allora oggi ai ragazzi di questa splendida radio vorrei dedicare la canzone di Zucchero, Hey Man, Hey Man, cantata insieme con i Nomadi. Grazie Pierangelo e un grande abbraccio da Fabiana. Ciao ciao.
3: Non dico niente.

0: Grazie Fabiana. Hai ragione, gli ascoltatori sono molto carini, fanno sempre dediche alle fanciulle, sono a disposizione per corsi di inglese, di italiano, di sesso, di tutto. Abbiamo degli ascoltatori disponibilissimi, davvero. Grazie per aver dedicato a loro Hey Man di Zucchero. Questa ci voleva, eh. E lì sono tutti casati adesso.
1: Buon pomeriggio a tutta la family di Radio 60 70 80. Ascolta Pier, dimmi. Ti faccio una domanda. Sì. Ma tu la canzone bella, Ravanere con la sbarbabietole spinastre palanche al mas, sai che titolo ha? Beh, io non ti richiedo questa qua, ma volevo Lionel Richie. Me la puoi mettere? Un abbraccio dalla Roby di Varese. Vi voglio bene.
0: Va bene all night long? Tutta la notte. Tutta la notte. Togli il lenzuolo.

0: non posso mettergli la bella la Valfossa.
1: Comunque uno scherzo gliela farei la Roby di Varese, Pier, è la bella la Valfossa, quindi mettigliela, dai, mettigliela, facciamo, fagli uno scherzo.
0: Oh signore.

0: notte, tutta la notte. Ho detto appunto che sono incazzatissimo perché è un anno e mezzo che non sentivo lui, vedi?
1: Angelone, buon pomeriggio da Paolo di Ravenna, sono ancora vivo, ero sempre sempre in ascolto, in agguato, ho detto 100 volte, dai adesso mando un messaggio, mando una richiesta. No, la facciamo fare da te, vabbè, te la faccio breve. Ti chiedo Tumble Dice dei Rolling Stones. Ciao, un abbraccio a te e a tutti gli amici della radio.
0: Neanche a morire, ti metto Brown Sugar, vedi, guarda, guarda.

0: Pensa che c'è stata una settimana fa che ti volevo anche telefonare, quasi quasi lo chiamo per vedere, magari mi rispondono le onoranze funebri, però ho detto no, lascia stare. Buona giornata Paolo, ti ho messo Brown Sugar dei Rolling Stones perché da un anno a questa parte ti odio.
1: Buon pomeriggio a tutti, sì. Piero da Robbio, senti, visto che oggi mi tocca lavorare e quindi ho bisogno un po' di sostegno, Pier, vedi tu quello che vuoi degli Electric Light Orchestra o Supertramp, lascio scegliere a te, dai che mi fai compagnia, grazie e ciao a tutti.
0: Ed è essere pensionato e dover lavorare dura, eh? È dura. Caro Piero, cinture di sicurezza alla mano, mani sul volante.

0: Hai visto? Lo sapevo.
1: Sì, è duro, Piero. Oltretutto, pensa a te, sono al cimitero a lavorare.
0: A proposito di cimitero, no, ti saluta tanto la Franca, Piero. Che dice nel messaggio? Ti fermi fino a domani? Ti fermi fino a domani lì al cimitero? Stai lì anche stanotte? Allora, bene. Oh signora, signora. Ma chi è questa bella donna? Io oggi sono circondato da donne favolose, guarda, una più bella dell'altra. Ma questa, guarda.
2: Buongiorno Pier, complimentissimi perché oggi hai la voce più sexy del solito. Non so, sono le mie orecchie, ma sono andata nel pallone perché volevo fare una dedica ai miei amici Flavia e Moreno di Montichiari, che oggi festeggiano l'anniversario, ma non mi ricordo più la canzone che volevo dedicare, quindi ci pensi tu? Grazie, sei un tesoro, bacioni a tutti.
0: Allora, devo scegliere io la canzone. Ma quando mi date libera scelta, io cerco di andare a prendere canzoni che magari sentiamo poco, ma sono sempre di gruppi famosi. Guarda che ho scelto un pezzo del Supertramp, ma questo è bello, ma bello, bello, e si sente poco, si sente poco. Si intitola My Cake.

0: Questa me la devi spiegare bene, perché non l'ho capito io, no, no, davvero.
1: Amico mio, tu hai fatto la stessa fine che sono fatto io quando ero giovane.
0: Ah, sì?
1: Sembra arrapato, nessuna donna mi diceva, mi mandava i baci, ragazze, la carezzava, mandava
0: quindi...
1: i baci. Ma che sono vecchio, è inutile. Mi mandano tutti quanti i baci, la carezza. Più o meno, come la signora prima, che mi ha dato i baci. Perché sa che sei innocuo.
0: Cos'è che sono? No, fa sentire l'ultimo pezzetto per piacere, cos'è?
1: Mi ha dato i baci, perché sa che sei innocuo.
0: Innocuo, sono innocuo io.
1: Amico mio, tu hai fatto
0: chi
1: la stessa
0: detto?
1: Fine
0: ma,
1: che
0: ma,
1: so fatto
0: ma cancella
1: io.
0: Lui non
1: quando
0: lo voglio più
1: giovane,
0: sentire io questo
1: sembra arrapato, nessuna donna
0: sono
1: mi diceva,
0: innocuo io
1: se, in pace,
0: sono innocuo
1: ragazzi.
0: Ma dai, è un po' che sono innocuo io, è già già 10 anni. Vabbè, uno raggiunge la pace dei sensi quando gli pare, no? Che vuoi che ti dica? Ho provato col crick, ho provato a mettermi davvero con la testa in giù, non c'è niente da fare. No, no. No davvero, davvero. No.

0: Ma certe cose tenetevele per voi, perché dovete dare dell'innocuo? Non so, ma perché mi ha dato dell'innocuo lui?
1: Hai provato col compressore?
0: Oh mamma!
2: 60, 70, 80 live! 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone 14 al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone 14, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al 10° piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana, il cardinal Parolin, segretario di Stato.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
2: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
1: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi, definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21. I nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori, Cristian Chivo e Max Allegri.
4: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
5: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece la si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita il sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
1: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, oggi volevo sentire un pezzo che è un capolavoro assoluto secondo me, è di Frankie Goes to Hollywood. Il titolo si chiama The Power of Love. Spero di averlo detto bene in inglese. Comunque vi auguro una buona giornata a tutti e a te. Ciao da Vincenzo da Torino.

0: quando si sentono dischi del genere ti si muove un qualcosa di particolare, non so se se succede anche a voi, però davvero è vero, Roby, ci pensi, è vero?
1: Pierre, diglielo che come metti i picchetti tu alle canadesi non li mette nessuno.
0: E infatti ne ho ancora tre da mettere. Non ho ancora imparato a montare questa canadese, ma guarda che è colmo. Sono, no, dico, avrà 30 anni. Il bugiardino non ce l'ho più, allora devo andare un po' a così, a, a memoria. Non mi ricordo mai dove va quel picchetto lì. Non lo so dove. Allora, grazie per The Power of Love di Frankie Goes to Hollywood. Che c'è
2: grazie
0: ora?
2: Nuovo, buon pomeriggio, c'è? Remo Mantova. Oggi sono qua con un mio collega, ma ha la metà dei miei anni lui. E ha una richiesta da farti.
3: Generally, don't stop believing.
2: Grazie, Pierangelo. Buon pomeriggio.
0: Quando fate i messaggi vocali, tiratela fuori quella cazzo di voce. Io devo spaccarmi le orecchie a sentire i vostri WhatsApp. Alzate un po' il tono della voce, abbiate pazienza. Fate come le donne. Sentite che le donne hanno la voce bella squillante. Voi sembrate lì. Alzate un po' il tono della voce.

0: Allora ringrazia il tuo amico caro Remo per i Journey con Don't Stop Believin', bel pezzo, davvero. Arriva anche la tramontana, tranquillo Massimo, dovete stare belli tranquilli e rilassati, e la trasmissione va sentita per la sua durata, perché se tu pretendi di mandare il messaggio ora e sentire il pezzo dopo due secondi hai sbagliato tutto, ma io qua c'ho 70 WhatsApp e come faccio? Aspetta che adesso vado da, come si chiama lui? Da Jimmy?
1: Ciao,
0: da
1: Jimmy. Sono Jimmy.
0: Sì.
1: Ascolta, volevo ascoltare Get Closer di Valérie Doré, perché credo che
0: Doré.
1: Non tutte le canzoni debbano essere successi per essere ascoltate. Ci sono canzoni che toccano e fanno rinascere ricordi delle proprie giovinezze, e questa per me è una di quelle. Ti ringrazio tanto. Buona giornata a tutti.
0: Madame Doré, questa molto commovente, davvero. Ha ragione.

0: Allora, Valerie Dore con Gay Closure, grazie Jimmy. Mario, è arrivata anche la donna Summer.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio. Mario da Milano. Volevo sentire Donna Summer, MacArthur Park. Grazie Pier. Grazie di esistere. Buon pomeriggio a tutti. Mario da Milano. E basta!

0: Che bello questo pezzo di Donna Summer, però. Ma io come faccio ad andare a cercare i pezzi quando poi voi mi dite dei titoli strani? Io spero che il prossimo che arriva sia quello giusto, perché devo tradurre i vostri messaggi qua. Intanto grazie.
1: Ciao,
0: mille
1: Mario, io sono Ancona. Oggi ti richiedo il brano di Rod Stewart, è bellissimo, stupendo.
0: Lo
1: dedico a tutte le donne in ascolto.
0: Come si chiama?
1: Don't went to tell about it. E lo dedico a tutti. Un abbraccio anche a te, Pier. Aspettiamo che arriva Samantha, le conigliette senza la coda.
0: Allora, io penso di aver capito il pezzo, ma guarda che è difficilissimo, mamma mia. E I don't want to talk about it, è questo? Oh signora, adesso vado a dirmi il rosario, io posso andare a dire il rosario, meno male, sono le quattro.

questo è un lento da ballare. E mentre lo stai ballando, dirle magari ti amo.

Ma perché non la facciamo una serata tutta di lenti, eh? Facciamo una reunion da qualche parte, ma solo lenti.

0: grande Rod Stewart. Che lentaccio. It's I love you, I don't want to talk about it. Grazie.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ciao Pier, buona giornata a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ascolta Pier, ieri non sei riuscito a farmela sentire, e la dico anche adesso, se riesci a farmela sentire buona, se no grazie lo stesso. E If You Leave Me Now dei Chicago, 76 o 77 la canzone. Se me la fai ascoltare dico grazie, se no sono Gigi da Varese. Ciao ciao.

A volte mi dovete scusare, non ce la faccio ad accontentarvi tutti, ma questo ormai lo sapete a memoria. Mi scuso per ieri, mi scuso anche per l'altro giorno, mi scuso anche per sabato e domenica e anche per tutta la settimana scorsa. Vabbè, dai, comunque ce l'abbiamo fatta. If you leave me now. Cara Francesca, questa la dedichi al tuo Tony. Si intitola Wonderful Life e lui è Black

0: Allora provate a farci caso, ma le donne, vedi, per i loro uomini, per i loro mariti, per i loro fidanzati, per i loro compagni, servono sempre sul piatto d'argento pezzi incredibili, vedi? Grazie Francesca, Tony sarà contentissimo di aver ballato questa Wonderful Life di Black, sicuramente. Fa piacere anche all'uomo sentirsi dedicare una canzone dolce d'amore, eh? Non è che faccia piacere solamente alla donna, eh? Anche l'uomo ci gode, è vero? È vero? E come no? C'è uno che ti fa una dedica, una che ti fa una dedica, insomma, dolce, è bello, è bello.
1: Buongiorno Bierangeli. Oggi volevo ascoltare, se era possibile, Laila di Eric Clapton, Diego Monza Brianza. Buona giornata a tutti.
0: E anche a te, Diego. Eccola qua.

0: Allora grazie per i Pierangeli, grazie. Grazie a Diego di Monza e Brianza. E la Laila di Eric Clapton.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao a tutti. Ciao Pier. Io, se possibile, vorrei riascoltare Walking on the Chinese Wall di Philip Bailey e Phil Collins. Grazie. Ciao. Io sto pulendo le finestre. Vabbè, comunque bello qua. Bel sole, bella temperatura. Autunno bellissimo in Val di Fiemme. Ciao.

0: Grandissimo, devo dire, pezzo questo di Phil Valley and Phil Collins Walking on the China's Wall. Grazie Mary, bel tempo anche a Cavalese, ci fa molto piacere perché stiamo vivendo un autunno meraviglioso, se vogliamo chiamarlo autunno, perché secondo me non siamo neanche arrivati in autunno, è vero? No, facci caso, è bello, bello, bello, bello.
1: O per Angeli, non so, dimmi tu. Io prenderei un aperitivo oggi, se possibile, un San Peter con degli stuzzichini. Grazie, ciao ciao.
0: Porta il San Peter, che se più facile,

0: Questa è perfetta, Patti. Questa è perfetta per l'aperitivo, devo dire, no? Come no? It's money for nothing.
1: Ma la mia tramontana che fine ha fatto, Pierre?

0: Massimo, la tramontana. La tramontana, quanti significati.
1: Ciao,
0: quanti?
1: Pierangelo. Sono Peppe, sempre dal Brasile.
0: Buongiorno.
1: Vi voglio mandare in Italia un po' di calore del Brasile. Allora vorrei ascoltare, se è possibile, la canzone di Earth, Wind and Fire. September, se è possibile sempre. Un grande abbraccio a tutti voi e vi ascolto da sempre da qui o da lì.
0: Ciao Peppe, per te questo ed altro.

0: Che c'è da mandare qua? Ivan, c'è da mandare qualcosa?
1: Buongiorno signore e signori, al manacco della giornata. E mi raccomando, mandate senza vergogna e indugio il vostro messaggio vocale su questa radio, perché come dice il tipo di ieri, abbiamo le ore contate.
0: È vero, abbiamo le ore contate qua. Ci hanno dato dei vecchi qua. Dei vecchi e anche magari rincoglioniti. No, è impossibile. Peppe, Earth, Wind and Fire.
2: Ciao Pier, in questo pomeriggio così a tema romantico vorrei dedicare a tutti gli ascoltatori di questa bellissima radio Endless Love, la versione di Lionel Richie e Diana Ross, ovviamente. Ferdi Busto Arsizio, un salutissimo a tutti.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Moderata alta pressione sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata, anche se con diverse nubi. Nel corso del pomeriggio una nuvolosità irregolare interesserà infatti gran parte delle nostre regioni, anche se non provocherà fenomeni degni di nota, salvo per qualcuno isolato su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte, tempo via via più asciutto anche all'estremo sud, nuvolosità sparsa quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, buongiorno. Sono qui in macchina con la mia dolce metà meravigliosa e volevamo sentire Happy Children. Grazie mille, ciao ciao.

0: anche noi negli anni 80, insomma, qualcosa come Italo Disco, siamo riusciti a ballare, a ascoltare, a comprare, e così qualcosa che ci ha fatto divertire. C'era Happy Children e c'era Paolo Pelanni, ovvero P. Lion, con questo bel pezzo, eh? Va bene, grazie Michele, buon pomeriggio a te e alla tua fantastica signora. Ecco,
1: ok Pier,
0: bene, vado.
1: Oggi è la giornata, sì, in cui mi hai riportato alla mia cameretta negli anni 80 da adolescente, dove io sdraiata sul letto sognavo tanto, e alle fantastiche festine che si facevano in casa con gli amici. Grazie per queste fantastiche canzoni, per questi fantastici lenti. Scegliene un altro da parte mia. Ciao da Barbara.

0: Vedi che Barbara è stata sincera, Ivan, è vero?
1: No, ma grazie a te per averci fatto sognare anche a noi, tutti quanti.
0: Dai, Ivan, vai bravo.

sono ricordi, cara Barbara, sono ricordi questi favolosi, perché ognuno di noi aveva la propria privacy, aveva la propria cameretta. Le ragazze era una cosa un po' particolare, avevano le camerette con tutti i poster, te li ricordi? I poster degli Europe, poster di Bon Jovi, degli Spandau, eccetera, eccetera, di David Bowie, eccetera. E si sognava, non c'erano ancora i telefonini, si aspettava che la mamma uscisse di casa per poter fare la telefonata all'amico o all'amica, oppure si usciva di casa perché c'erano orari controllati e bisognava fare la fila alla cabina telefonica. Disastro! I maschietti avevano i poster anche di Moana Pozzi, sì, è vero, perché negarlo, eh? Come quando senti, sai, gli uomini, no, io non faccio queste cose, ma come non fai quelle cose? Come se le fai? O se non te le fai, te le sei fatte, vabbè, insomma. Ma l'uomo era così. E poi arrivavi lì, arrivava il tuo turno nella cabina telefonica, avevi il tuo gettone e facevi la telefonata. Che meraviglia, vabbè. E Carrie è stato un altro pezzo fantastico, devo dire, Barbara, grazie. Erano in Europe.

0: vabbè, insomma, questo è un pezzo del 2000, giusto, giusto per farglielo ascoltare appena appena, eh? Allora, che c'è, contessa, qua?
1: Contessa, c'è anche il poster di Sabrina Salerno, non mi dimenticare questa, perché questa è, insomma, ce la stiamo smazzando parecchi giorni, parecchi anni, vero, tutti i giorni. Sabrina Salerno, accenna anche questa persona, insomma, non la puoi lasciare in disparte.

Vedi, c'è chi mi scrive che questa canzone la adora perché ha un ritmo molto erotico, ma ha anche ragione, perché Nothing Summer dei Metallica è così. Però mi scrivono anche che nelle nostre festine non mancava mai anche qualcosa di italiano, in particolar modo c'era questo grande pezzo di Francesco De Gregori che era Rimmel. Grazie Flavio.

Il problema delle festine è che non è che ci fossero una volta impianti trascendentali, c'era un giradischi, c'era una cassettina o due e c'erano delle lampadine che funzionavano a luce intermittente, cioè, per intermittenza intendevo che bisognava svitarle, perché quando c'erano queste cose bisognava svitare le lampadine. E allora se ce n'erano quattro se ne svitavano cinque, chissà perché, ma...

0: Che facevate le festine?
1: Eccoci qui, Angelo, felice pomeriggio. Wow, che bello le festine a casa di qualcuno, mamma mia, meraviglioso.
0: Già.
1: Quanti baci e succhiottini leggeri sul collo ricevuti, ragazzi. Fantastico. I giovani d'oggi non sanno cosa si perdono. Pierangelo caro, allora io oggi ti chiedo i treni di Teser di Battiato e Alice, un posto dove sono anche stata, veramente meraviglioso. Un felice pomeriggio ancora, ciao a te, ciao a tutti, Donatella.

0: Live. Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Franchi.
1: Ciao, io sono Luci, sono appena arrivata e non so se hai messo, se è stato richiesto il tempo delle mele. Bei ricordi, giovanissima, visto 1500 volte, bellissimo.

Vabbè, insomma, Lucy quando poi si metteva questa, no? Questo era proprio il lento per eccellenza dei grandi baci. E qui si facevano le gare di chi baciava meglio. Ed era, ed è, anzi, un'arte anche quella, come no? Saper baciare bene, come no? Hai voglia? Un altro qua? Bee Gees, Alone!

Vedi, quando si facevano queste festine, i lenti per eccellenza riempivano il pomeriggio, perché di cose veloci sì, mettevamo qualcosa, però cioè noi reclutavamo le ragazze, ma le reclutavamo per ballare un po' i lenti, mica tanto per ballare. Una volta si chiamavano gli shake. No, le reclutavamo in giro per i locali, ma poi quando c'era da fare la festina, o il sabato pomeriggio o la domenica, i lenti erano i padroni di casa. E questo era uno di quelli, bellissimo, Along dei Bee Gees. Va bene. C'è anche Aretha Franklin, questo insomma, poi noi quello che c'è da dire è che abbiamo vissuto anni nei quali insomma gruppi storici come insomma Pink Floyd, Led Zeppelin, così non mancavano mai, ma perché? Perché questi gruppi avevano fatto dei lenti incredibili, no? Che ci hanno fatto innamorare un po' tutti, vabbè. Però ogni tanto scappava anche una bella tink di Aretha Franklin.

0: Eccola cinque di Aretha Franklin, favolosa, favolosa. Non c'erano pezzi brutti allora, perciò facevi prima, no?
1: Però noi alle feste avevamo Eagles e John Denver.
0: Ah, beh, anche John Denver? Vabbè, insomma. Avevate Rhythm and Reason e anche questa Take Me Home Country Roads.

0: Non sempre andavano bene, quelle scorpacciate lì, lo so. Perché quando facevi i vestiti invitavi sì delle fanciulle che ti piacevano, ma era mica detto che tutte le volte poteva andarti bene, no? A volte andavi in bianco. Sai quante volte? Lui si era fatto anche un privé.
1: Quando facevo le feste io avevo fatto anche l'angolo privé e me ne occupava sempre uno, poi dopo non l'ho chiamato più. Dai, va, metti su Macussa. Ah, stigo.
0: È meglio, dai. Manu di Bango, volevi? Volevi questa? Vediamo se parte, né? Che qua ho fatto un piccolo errore, però dovrebbe partire. È Sol Macossa di Manu di Fango.

0: Ricordi anche questi, caro Simone, con Manu Dibango, e come no?
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao carissimo Pier. A proposito delle feste, erano gli anni 70, 76. Avevamo preso un locale abbastanza grande con quattro amici. Dopo un paio d'anni quel locale è nata una delle prime radio private di Legnano, Radio Top 3001, era 77-78. E feste memorabili, ma anche quando avevamo fatto la radio poi facevamo le feste, tempi indimenticabili. Ciao carissimo, mi piacerebbe ascoltare la sigla del mio programma, The Astro, Van McCoy. Ciao.

Allora, io sto notando che questo programma è ascoltato da molti ex conduttori radiofonici, tanta gente che ha iniziato forse per scherzo, forse per divertimento, fare questo lavoro, che poi all'inizio non è mai stato un lavoro, ma è sempre stato un hobby, che è piaciuto a molti, molti hanno smesso, molti sono andati avanti, molti sono andati come me in pensione con questo lavoro, e devo dire che effettivamente siete in parecchi che mi chiamate, che mi dite che avete avuto questa esperienza radiofonica. Beh, insomma, possiamo dire che tutti abbiamo avuto una sigla, tutti abbiamo dei ricordi e tutti, insomma, abbiamo vissuto degli anni meravigliosi. Poi anche questo è diventato un lavoro come tutti gli altri, c'è chi l'ha smesso e c'è chi è andato avanti a farlo, insomma. E come in tutti i lavori ci vuole costanza, perseveranza e molta dedizione. Va bene, dai. Io avevo questa come sigla, era il 75-76, e Cherry Queen, Mi innamorai subito di Somebody to Love, e la tenni come sigla per 5 anni. È incredibile, davvero.

Vabbè, quando sento ancora questo pezzo mi vengono i brividi, perché tra le altre cose era un disco del quale è innamorato il mio caro, il grande amico Federico, l'olandese volante, che ci ha lasciato proprio 3 giorni fa. E allora mi emoziono ancora molto, davvero. Grande Somebody to Love the Queen. E Federico, questo è un pezzo che io ti dedico con tutto il cuore e con tutta l'amicizia che abbiamo avuto, davvero. E vabbè, più che augurarti un ottimo viaggio, penso che tu faccia ballare e faccia sentire anche la voce lassù, perché la tua voce ha arricchito il panorama mondiale radiofonico. Somebody to Love the Queen, naturalmente. Va bene, tutti coloro che mi hanno richiesto Stop Loving You di Toto, e sono tanti, c'è Vincenzo, c'è Marcello, c'è Ettore, c'è Andrea, c'è Claudio,

E poi sono tutti pezzi, insomma, li abbiamo consumati a forza di metterli, perché Stop Loving You e Toto ha fatto quasi la fine di Africa, no? A forza di girare. Questi 45 giri non avevano più neanche i solchi, poi uscirono anche le lavatrici che lavarono i vinili, allora subito le comprammo perché bisognava lavarli dopo un po', no? E come no? Sono i Creedence, guarda.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Con l'approvazione del documento programmatico di bilancio entra nel vivo la discussione sulla manovra e soprattutto sulle misure che saranno inserite.
3: La notizia delle ultime ore è che proprio quella che doveva essere la misura regina della manovra, cioè la diminuzione delle tasse dell'IRPEF per chi guadagna fra i 50.000 e i 60.000 euro lordi l'anno, ebbene questa misura è tornata in discussione e molto probabilmente non entrerà in questa manovra di bilancio. Questo dovuto al fatto soprattutto che le risorse sono poche, ma è che quindi siccome sono poche la maggioranza vorrebbe indirizzarla a delle misure di bandiera che possono essere molto più percepibili dall'elettorato, visto che l'anno prossimo si voterà. Per esempio è molto più probabile che entrano delle misure per anticipare i rimborsi delle spese sanitarie, oppure la misura che vuole aumentare il forfè, diciamo il tetto del forfè per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Però appunto se esce fuori dalla manovra alla riduzione delle tasse, ci sono alcuni partiti, soprattutto Forza Italia, che ovviamente sono scontenti, perché soprattutto il ministro degli esteri, capo di Forza Italia, Tajani, ha investito tanto del proprio capitale politico su questa misura, che è una misura che andrebbe ovviamente a favore del ceto medio alto, e anche oggi ha detto chiaramente che per Forza Italia questa è una misura fondamentale e che in qualche modo deve essere recuperata all'interno della legge di bilancio.
2: Grazie a Gianni Del Vecchio, il nostro appuntamento torna domani. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPB da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito. Sport: quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei motori sbarcherà in Ruanda. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

Questa è classe, signori. Classe d'alto bordo. Cool and the Gang. Alla parte strumentale, naturalmente, stavolta non c'era J.J. Taylor che cantava, ma c'era Lisa Stanfield. Voce straordinaria che piace molto, vero? Grazie Susanna per aver richiesto sto pezzo. Ringrazio anche Monica, Elvira, Jessica e Letizia che vogliono sentire il prossimo pezzo, che è di Barry White, un'interpretazione magistrale di questo Just the Way You Are.

Allora, dato che c'era, poteva fare anche e ripetere Honesty, no? Si vede che ha preferito Just the Way You Are. Vabbè, ma qualsiasi canzone potesse cantare Barry White, problemi non ce n'erano, no? Aveva questa grande caratteristica di questa voce profondissima che proprio riusciva a rendere i brani molto molto melodici. Va bene, niente, andiamo con gli America col penultimo disco di oggi, grazie a Giovanni di Bergamo, con Survival.

0: amico Pier, salutami la
1: siamo
0: signora,
1: arrivati, ci siamo ricollegati alla fine del programma. Pier, dai, ti volevamo salutare, c'è una ragazza che ti vuole salutare.
2: Ciao Pier, un abbraccio.
1: Ciao amico mio, ci sentiamo domani mattina.
0: Grazie Angela, buona serata a voi. E allora anche per tutti quelli che stanno rincasando, devo dire, hanno spento tutti i computer in ufficio e sono già in auto, sono verso casa. L'ultimo pezzo di oggi, che oltretutto è stato molto richiesto ancora all'inizio, ancora alle 15, da Carla e da Ernesto, un pezzo dei Dubi Brothers.

0: Hai ragione, Amy. Ultimamente sono un po' lungo. Ma sai perché sono lungo? Perché mi sto abituando magari poi agli orari nuovi. Con gli orari nuovi andremo avanti fino alle 19, perciò mi sto un po' abituando. A proposito, qua tanti mi hanno scritto quando cambia l'ora. L'ora cambia sabato prossimo, che è il 24 di ottobre, anche l'ultimo sabato del mese, perciò bisognerà portare indietro le lancette. Vabbè. E qui si incomincerà a sentire un po', più che l'autunno anche l'inverno, devo dire. Comunque, a quest'ora saranno le 17, giusto? Esatto. O le 19, non ho ancora capito io. No, le 17. Vabbè, ma perché non lasciano stare questo orario? Non ho capito io. Vabbè. Grazie Imi, grazie Ernesto, saluto tutti e vi ringrazio per avermi sopportato in queste tre ore. Ci aggiorniamo domattina alle 7 oppure domani nel pomeriggio. La Pierangelo, un bacio. 60, 70, eccolo là.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound. The New Cosmic Sound. Quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo

punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre, rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
3: L'economia.
2: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, riviste al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5% di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'Eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso, il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i 106 dollari al barile, rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Champions battute all'esordio, Inter e Napoli inseguono la vittoria, ore 21 a San Siro contro il Bruges, in casa Villarreal, due allenatori, Chivu e Allegri.
5: Affrontiamo una squadra che è una squadra ambiziosa, una squadra che è propositiva, quindi non sarà una partita semplice, ma d'altronde siamo consapevoli di tutto ciò perché in Champions nessuna partita è semplice.
6: La nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione. Bisogna essere bravi a prendere la passione e l'entusiasmo della città e nello stesso tempo mantenere l'equilibrio.
4: Domani Roma, Real Madrid, il ritorno di José Mourinho che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference. In campo anche Feyenoord, Como. E c'è il Real anche nel basket di Rolega, ore 20:30 stasera al Forum contro l'Olimpia Milano, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È ufficiale. Dopo quasi 40 anni la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 93. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta. Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Qualche anno fa era il 1961 e siamo alla metà di ottobre. Bruno Righetti è con voi per i prossimi 10 minuti e parleremo, ascolteremo soprattutto canzoni che arrivano dalla Hit Parade, questa volta americana. Un'eccezione che conferma la regola, perché vi dico soltanto brevemente ciò che accadeva in Italia. Al primo posto in quel 1961, chi può ricordare, mi rivolgo a quelli che più o meno sono del 1946-45, e che al primo posto c'era Tony Dallara con La Novia, poi Machu Cambos con Pepito, Nico Fidenco Legata a un granello di sabbia, Connie Francis Aiutami a piangere, Cocchi Manzetti Pepito, Pino Donaggio Pera Matura, Joe Damiano Il tango delle rose, George Greeley con Lucy's Theme e Gino Paoli con Senza fine. Ecco, questa era la panoramica italiana. Era però, ricordiamoci bene, il 1961. E in America che accadeva? Beh, in America c'era Ray Charles.

Mentre da noi si ascoltavano pere mature e si piangeva, come avete avuto modo di apprendere poco fa, in America si divertivano con Ray Charles. Tra l'altro, questa è una canzone che ha avuto più di una ventina di cover, quindi l'avrete certamente riconosciuta. Lo portò al primo posto nella classifica americana in quel periodo, ripeto, siamo alla metà di ottobre del 1961. Andando un po' più in profondità nelle parade e scendendo verso la posizione numero 20, c'erano i Drifters, che abbiamo già avuto modo di ascoltare in altri blocchi, che avevano piazzato un altro dei loro successi che si intitolava e si intitola tuttora Sweets for My Sweet. Qui l'ascoltiamo nella versione più recente di questo cantante reggae inglese che risponde al nome di CJ.

0: Esatto.
1: Ascolteremo sicuramente in uno dei prossimi blocchi la versione originale dei Drifters di questa Sweets for My Sweet. Oggi abbiamo riascoltato una delle cover di questo pezzo da CJ Lewis, che da noi funzionò anche abbastanza, vi ricordo, un pezzo estremamente radiofonico, veramente piacevole. Si chiude l'appuntamento con le classifiche per oggi, vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi lascio nelle sontuose note della programmazione di Radio 60-70-80, sempre così corposa ed interessante. Noi ci risentiremo al prossimo inserto e sarà 1971. Da Bruno Righetti, ciao.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Ed eccoci ancora qui, presenti e puntuali come orologi svizzeri, a parlare delle nostre classifiche. Questa volta vi anticipo, nel 1971, siamo alla metà di ottobre, non lasceremo il territorio italiano, ovviamente musicale si intende, perché ci sono due pezzi che ho deciso di farvi ascoltare a tutti i costi, e comunque uno di quelli arriva dagli Stati Uniti, quindi è come se facessimo virtualmente il giro del mondo. Vi voglio solo accennare a ciò che accadeva in quel periodo nella nostra Hit Parade, che era capitanata da tanta voglia di lei, dei Pooh, primo posto. Poi c'era Demis con We Shall Dance, Tweedledee Tweedledum di Middle of the Road, che abbiamo già sentito in altri blocchi, Amore Caro Amore Bello di Bruno Lauzi, una canzone che prima o poi ascolteremo, I Profeti con Era Bella, poi Lucio Battisti con Dio Mio No, Massimo Ranieri Io e Te e Patti Pravo con Non Ti Bastavo Più. Questo un po' era il quadro di ciò che accadeva. Due canzoni le ho volutamente saltate perché sono quelle che andremo ad ascoltare. La prima è di questa band canadese che si chiama Ocean e che ha portato a successo questo pezzo Put Your Hand in a Hand, e che è stato anche quello più famoso del loro repertorio. L'ascoltiamo immediatamente e poi parleremo di Formula 3.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

La canzone che abbiamo appena ascoltata, Put Your Hand in the Hand, ha avuto parecchie cover. Le due forse che vale la pena citare, che possiamo ricordare, sono quelle di Elvis Presley e di Johnny Cash. L'originale era degli Ocean, come dicevo, questa band canadese che gli ha permesso loro di conquistare i vertici della classifica americana, e sono arrivati ad aver successo anche qui da noi, ripeto, 1971. In quegli anni cominciava una collaborazione molto importante fra Mogol e Battisti, che affidarono una delle loro canzoni alla Formula 3.

0: È una canzone che ascolto sempre molto volentieri e che quindi spesso propongo, perché ci ha accompagnato durante questi decenni nella sua freschezza, rimanendo veramente cristallina. Nella sua qualità era l'anteprima di quello che sarebbe successo negli anni a venire con le produzioni firmate Battisti Mogoli. In questo caso Alberto Radius, Tony Cicco e Gabriele Lorenzi, la Formula 3, arrivarono in parade con Eppur mi sono scordato di te. E si chiude qui l'appuntamento dedicato alle classifiche. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato, vi lascio a questo straordinario tourbillon musicale che è Radio 60 70 80, che non smette mai di proporvi musica da questi meravigliosi 30 anni. Noi ci ragioniamo al prossimo blocco e sarà 1981. Ciao.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: E rieccoci qui, non fai a tempo a distrarti un attimo che track, il tempo delle classifiche scocca di nuovo. Un'ora passa velocissima ed eccoci qui, 10 minuti intensi come sempre. 1981, siamo intorno alla metà di ottobre o giù di lì e in Italia non succedeva niente di particolare, sono pezzi che abbiamo già ampiamente ascoltato e quindi ve li riepilogo rapidamente. La classifica era comandata allora da Nick Acosta con On My Own, poi Kim Carnes con Bette Davis Eyes, Plastic Bertrand, Hula Hoop, Riccardo Fogli con Malinconia, Renato Zero più su, Alberto Camerini Rock and Roll Robot, The Visage con Fade to Grey, Phil Collins In the Air Tonight, Marcella Bella Canto Straniero e Rettore con Donatella, la canzone che chiudeva questa sequenza di Hit Parade nel 1981 in Italia. Parleremo dell'America perché comunque sono canzoni che sono arrivate tranquillamente anche da noi qualche tempo dopo. Comandava la classifica americana Arthur Stream, il tema dal film Arturo da Christopher Cross, una delle più belle colonne sonore di tutti i tempi. E al secondo posto un duo fantastico, Diana Ross e Lionel Richie, hanno lanciato questa canzone Endless Love. Noi per oggi l'ascoltiamo in una altrettanto sontuosa interpretazione di Mariah Carey e Leather Vandross.
0: C'era una volta Hit Parade.

Quando si parla di qualità, si parla di questo, di quello che abbiamo appena ascoltato, una canzone straordinaria già nella sua scrittura da parte di Lionel Richie, ma poi interpretata anche in questo caso magistralmente da Mariah Carey e Luther Vandross, una coppia esplosiva e che abbiamo avuto il grande piacere di ripresentare nell'appuntamento di oggi. Da questo genere, da questa atmosfera incantata, ci ridestiamo velocemente perché arrivano i Rolling Stones.

0: Stones erano arrivati alla quarta registrazione di questo disco, perché circolava già dal 1975 nei loro lavori. La versione più convincente fu inserita nel 1981 nell'album Tattoo You e arrivò in Hit Parade dritta come un fuso, come si suol dire. Poi arriverà anche nelle classifiche italiane, ve ne accorgerete, come no. Gli Stones con Start Me Up chiude l'appuntamento di oggi e vi lascio al resto della programmazione di Radio 60 70 80, sempre così bella, ricca e intensa, e noi ci riaggiorniamo al prossimo blocco, dove ascolteremo insieme ancora pezzi dal 1962. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: 60, 70, 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.